Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca: 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia, morte nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica Ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli Esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per l'omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca. 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia, morte nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute
4: approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104. Touring 104.

0: Inka, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.
2: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida.

0: guida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al Presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti. In arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica, il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport, il calcio, calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa. Il servizio della redazione.
3: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti, intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille con bacini quasi caldi, calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio

0: Calabria, avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al Presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti. In arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica, il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24. 4 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgio Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport, il calcio, calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa. Il servizio della redazione.
3: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby! Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, buongiorno Reggio Calabria, buongiorno a tutta la Calabria, buongiorno anche alla Sicilia, ma a tutti quelli all'ascolto, a tutti quelli che ci seguono in streaming, a chi ci segue attraverso il canale 87 del Digitale Terrestre. Ragazzi, oggi è giovedì 1 ottobre 2026, le lancette dell'orologio hanno appena segnato le 10 e 10, fantastico. E insomma, benvenuti a questa nuova puntata di Touring Café. Eccoci qui, puntuali come ogni mattina, pronti a prenderci questo caffè insieme per iniziare al meglio questo nuovo mese che si prospetta ricco. Mese ricco, micci ficco, non era esattamente così, non importa, va bene, facciamolo diventare così. E Riduciano Cera vi accompagnerà fino a mezzogiorno con queste due ore piene di tantissima buona musica, le notizie del nostro territorio, dell'Italia, del mondo, le curiosità del mondo e naturalmente insomma la mia voce. E insomma, se volete scrivetemi come vi pare, mandate anche un uccello, un piccione viaggiatore, voglio dire. E intanto mettetevi comodi e iniziamo subito a scaldare i motori con la grande musica di Touring 104 e via si parte.

E invece noi non l'abbiamo perso il nostro sentiero, ragazzi, siamo sempre qui in onda su Turin 104, questo è Turin Caffè. Cominciamo subito con l'accadde oggi di giovedì 1 ottobre. Che cosa è successo oggi nei secoli dei secoli? No, non la prendo così larga. Cominciamo col dire che oggi, giovedì 1 ottobre, il 275esimo giorno del calendario gregoriano, mancano soltanto 91 giorni alla fine dell'anno. Io ho tirato fuori l'albero. Così, vado anticipando qualcosa. Il santo del giorno, Santa Teresa di Lisieux. Ce ne sono tante di Terese, eh? Chissà qual è questa. Proverbio di ottobre, perché il proverbio di ottobre lo dobbiamo dire oggi, perché oggi è 1 ottobre, almeno oggi un proverbio. Quando viene ottobre, bello, leva il vino dal mastello. Ecco, cominciamo veramente male. Va bene, cosa è successo? Nel 1931 il George Washington Bridge collega New Jersey e New York. Ah, ecco, che era quello che si vede nei film, molto probabilmente. 1946, ne abbiamo parlato anche ieri, avevamo cominciato a parlarne ieri, i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. 1949, Mao Zedong dichiara la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. 1958, la NASA viene creata per sostituire la NACA. Non ridete, io vi sto guardando, vi vedo che state ridendo. No, è così. 1964, il Free Speech Movement viene lanciato dal campus dell'Università di Berkeley. 1971, il Walt Disney World Resort apre ad Orlando in Florida. E 1971, Muhammad Ali batte Joe Frazier in un incontro di pugilato disputato a Manila. 1979, gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul canale di Panama a Panama. E come mai? No, scusate, scherzavo. 1982, l'Epcot Center apre a Walt Disney World Resort. 1998, Vladimir Putin è l'inizio di un impero, diventa un membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. E tutto da lì cominciò, immagino. 2005, un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone. Ai ai ai ai. 2009, un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto le città di Messina e Palermo, me lo ricordo molto bene, con decine di morti e dispersi, proclamato lo stato di emergenza. 2013, a largo di Lampedusa, un barcone con più di 400 migranti prende fuoco, numerosi morti. E l'ultima notizia per quel che riguarda l'accadde oggi. 2017, in Germania entra in vigore la legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Per quel che riguarda i compleanni ed affini, ce la vediamo dopo, intanto un po' di musica.

E qui abbiamo ballato, ragazzi, non so voi a casa, ma qui si balla, perché è giusto fare così. Va bene, cominciamo a dare gli auguri. A chi li dobbiamo dare oggi? Li dobbiamo dare a Walter Matthau. Vabbè, non c'è più, comunque glieli diamo ugualmente. È uno dei più grandi, dei più meravigliosi, non si può dire meravigliosi, lo diciamo ugualmente, attori statunitensi. E poi dobbiamo dare gli auguri a Jimmy Carter, politico statunitense, nonché ex presidente americano. Dobbiamo dare gli auguri a George Peppard, ma io me lo ricordo, era bellissimo, bello, bello, bello. È attore, regista e produttore cinematografico statunitense. E poi dobbiamo dare gli auguri a Julie Andrews, di cui vi parlerò più tardi, facciamo una pillolina piccola, piccola. È nata nel 1935, attrice, cantante, scrittrice britannica. È il compleanno di Milly Carlucci, conduttrice televisiva, attrice televisiva, e lo volete sapere quando è nata? Nel 1954. Ragazzi, non sembra invecchiata di un giorno, non so, non dovrei dirlo. Va bene, Theresa May, politica britannica. E poi dobbiamo dare gli auguri a Walter Mazzarri, allenatore di calcio ed ex calciatore. Ed è anche il compleanno di Samuele Bersani, nato nel 1970, uno dei migliori, secondo me, uno dei migliori cantautori italiani. E poi il compleanno di Daniele Bossari, 1974, conduttore televisivo e radiofonico, quindi della nostra famiglia. E tra coloro che io non, per contratto non dovrei nominare, qualcuno lo devo nominare per forza, uno solo lo devo nominare, Charles Aznavour, cantautore, attore e diplomatico francese. Questo era d'obbligo. Per quel che riguarda la pillolina di cui avevo parlato prima, ve lo dico dopo, intanto andiamo avanti.

più. E allora vi dicevo, la pillolina di oggi riguarda Julie Andrews, che compie 91 anni, ragazzi, 91 anni e non dimostrarli. È un'attrice britannica, ha vinto un Oscar ed è stata insignita del titolo di Dama della Regina Elisabetta. Sapete che ci sono i titoli tipo Sir, Baronetto, lei è Dama, Dama della Regina Elisabetta. Quindi tanti auguri, la storia della sua salita alla ribalta è già nota. Era già fermata in teatro, dove aveva portato al successo il musical My Fair Lady, ma per il film omonimo non fu giudicata abbastanza famosa né abbastanza bella. Ecco, questa cosa dà un pochino ai nervi. Al suo posto fu scelta Audrey Hepburn, nonostante non avesse grandi doti canore rispetto a lei, insomma. Così Julie ripiegò su un altro ruolo, quello della tata praticamente perfetta sotto ogni aspetto, Mary Poppins, appunto. E fu un trionfo, premiata appunto con l'Oscar nel 1965. Però, meno noto è forse il fatto che quel personaggio ha ispirato anche un cocktail. Eh sì, forse avete già capito di cosa sto parlando. Perché un libro uscito qualche anno fa, Gun with the Gin, Cocktails with a Hollywood Twist, propone proprio la ricetta del Bloody Mary Poppins. Succo di pomodoro, gin, zenzero, sale, pepe, aceto di mele. E diciamo che è una variante del più famoso Bloody Mary, che però è tradizionalmente associato alla regina Maria I d'Inghilterra, soprannominata poi Maria la Sanguinaria per le sue violente persecuzioni contro i protestanti. Forse è meglio bere il Bloody Mary Poppins, se voi che cosa dite. Noi ci risentiamo subito dopo il break. Voi, mi raccomando, rimanete qui su Turin 104 con la Tituccia e Turin Caffè. A tra poco.

0: L'Ovicoltura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.accademiolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico.

0: Ecco, scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

ricordatemi se era Robin Hood, principe dei ladri, perché in questo momento ho il mononeurone che praticamente sta facendo le scintille, si sta facendo le capriole, perché questa canzone era fantastica, è fantastica tuttora. Siamo ritornati in onda, sono le 10.43, questo è Touring Café, io sono la Rituccia Nazional Popolare. E sì, devo darvi una brutta notizia, è una brutta notizia, Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. Secondo il sito Il Graffio .net, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Era molto provato ultimamente e sinceramente mi dispiace tantissimo. Il Vittorio che conoscevamo, almeno quello degli anni 90, che andava in TV con tutte le sue invettive eccetera, ormai non c'è più da tempo. Io auguro una pronta guarigione, ma dubito che lui voglia vivere così, insomma. E per chi sta commentando usando cattiveria, io ricordo che il karma esiste e tocca a tutti prima o poi, quindi non aggiungo altro.

questo è stato veramente il suo anno. Harry Styles ha dominato veramente le classifiche di tutto il mondo, tutte le sue fans, i suoi fans, perché anche fans maschili, voglio dire, non solamente femminili, e lo hanno seguito, i concerti sempre strapieni, i film, lui è anche un attore, forse si è anche sposato, in questo momento non lo ricordo bene, comunque è stato decisamente il suo anno. Parliamo di questa notizia che ha fatto scalpore: due targhe con la stessa sequenza alfanumerica, però una francese e l'altra italiana, è alla base di una vicenda raccontata in commissione a Palazzo Frizzoni, dove i consiglieri hanno dovuto votare un debito fuori bilancio di 1.300 euro dopo una sentenza sfavorevole per il comune. L'infrazione, ovvero l'ingresso non consentito in una ZTL, sapete cosa sono, della città, risale in realtà al dicembre del 2023. All'epoca, spiega l'assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni, la tecnologia non era come quella odierna. In realtà io non mi fido neanche di quella odierna. E capire da una foto che una targa fosse straniera non era semplice. Quindi hanno fatto, ve lo spiego in parole così più semplici, hanno fatto una multa ad una auto che aveva la stessa targa di un'auto francese, solo che il proprietario era in Calabria. E ora il comune lo deve risarcire, giustamente, perché non era la stessa targa. E le targhe francesi somigliano moltissimo alle nostre, hanno in più dei trattini che separano i tre numeri centrali dalle coppie di lettere a destra e a sinistra. Inoltre molte targhe, ma non tutte, riportano nella striscia verticale blu a sinistra il numero di distretto. Se la telecamera non ha una buona risoluzione, questi errori possono capitare. E ci va di mezzo un'auto che non ha niente a che vedere con quella che in realtà ha commesso l'effrazione. Ora, io voglio chiarire questa cosa. Dovesse capitare a me, io a Bergamo non ci sono mai stata, tranne anche una volta, una decina di anni fa, ma non c'entri nulla adesso, no? Perciò sappiatelo, dovesse capitare a me, io a Bergamo non ci sono stata, io sono rimasta qui in Calabria. Ecco, andiamo avanti, che è meglio.

La voce pazzesca di Christina Aguilera con Beautiful ci porta agli ATP 500 di Pechino, perché si è concluso il match del nostro Flavietto Cobolli contro Roman Safiullin, e purtroppo si è concluso male, lo devo dire, perché Flavietto purtroppo è stato sconfitto al primo turno, tra l'altro. Si è chiuso quindi questo primo turno, al primo turno il cammino all'ATP di Pechino di Flavio Cobolli. La testa di serie numero 4 ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in un'ora e 24 minuti di gioco. Una partita molto complicata per il romano, che dopo aver avuto e sprecato le prime chance di break nel primo set non è più riuscito a tener testa al suo avversario. Ma secondo me stava male, perché non si spiega. Comunque la sfida non era iniziata male per Cobolli. L'azzurro si è infatti procurato 3 palle break nel terzo game, ma non è riuscito a sfruttarle, e subito dopo nel quarto gioco è arrivata la reazione di Safiullin, capace di strappare la battuta al romano, break che è poi stato decisivo per il 6-3. Poi nel secondo parziale invece non c'è stata proprio partita, con Safiullin che è salito avanti di 2 break e ha gestito, annullando anche 2 chance di contro break nel sesto game, fino al definitivo 6-2. Insomma, Flavietto non è stato proprio in partita oggi, ragazzi, chissà che cosa è successo. Va bene, noi andiamo avanti, tra poco ci sarà il break qui su Turin 104, rimanete sempre in ascolto. Intanto andiamo a musica.

0: così, James Arthur, lo abbiamo ascoltato nel suo nuovo singolo. James Arthur, per chi non lo conoscesse, ma sono sicura che lo conoscono tutti, questo cantante britannico che è diventato famoso dopo aver vinto la nona edizione di X Factor, ma nel 2012 addirittura. Ma si capisce dal modo stesso in cui canta, dai suoi singoli, dalle sue canzoni, perché secondo me sembrano tutti uguali, no? Li scelgono in modo che rispecchino un certo modo di cantare, si capisce, no? Io l'ho capito subito, appena è uscito il singolo, anche senza sentirsi, senza avere il nome, senza vedere la faccia, dico: questo è appena uscito da X Factor. Non è appena uscito a X Factor, perché in realtà lo aveva vinto nel 2012, però si capiva che li plasmano in un certo modo, così non c'è niente da fare. Va bene, noi siamo quasi in addirittura d'arrivo con il radiogiornale, mancano pochissimi secondi. Io vi invito a rimanere qui con noi su Turin 104 ad ascoltare Turin Caffè, e tra poco poi avremo un'intervista, perciò se volete saperne di più continuate a rimanere in ascolto. Ci vediamo tra poco. Ciao.
1: Turin 104 Notizie.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pitexet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali, ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione:
3: un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau of Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7, e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino, nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio, operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura: il basket. Divan Hall fredda la Virtus sulla Sirena. L'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano. Dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa, Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questo è Turin Caffè, ragazzi, sono le 11.09 e sto per presentarvi un vero giudice. Te lo presento subito, si chiama Luciano Gerardis. Buongiorno, buongiorno Luciano,
1: buongiorno,
0: ci sei?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, grazie di questo inaspettato invito, grazie.
0: E grazie a te per aver accettato, perché voglio parlare di Costituzione questa mattina. Secondo me è un argomento che non si affronta mai abbastanza. Io l'ho così interpretato come la Costituzione in tasca, ovvero la carta costituzionale spiegata da un giudice civilista. Ti va bene?
1: Va benissimo, tranquilla, benissimo, è un argomento che mi tocca molto, diciamo, insomma, perché ovviamente tutti quanti noi siamo particolarmente legati alla Costituzione, tutti magistrati, quindi figurati, è un invito proprio a nozze su questo argomento.
0: Bene, sono contenta perché, ecco, io spesso penso alla Costituzione come altri credo, no? Come un testo polveroso, un argomento da politici, eppure non dovrebbe essere così. Secondo me ogni cittadino dovrebbe averne davvero un testo nella tasca del giubbotto, della borsa quantomeno, e spolverarlo quotidianamente per capire come comportarsi in determinati argomenti, in determinate situazioni. Tu che cosa ne pensi?
1: Guarda, ti rispondo intanto con Piero Calamandrei, un grande costituente come tu sai, no? Piero Calamandrei diceva che la Costituzione non è un pezzo di carta, ma vive nella quotidianità.
0: Ecco.
1: Perché la quotidianità rappresenta la Costituzione materiale, cioè la realizzazione della nostra Costituzione. Quindi la Costituzione è più che mai viva, è più che mai da attuare, perché ovviamente ci sono delle parti della Costituzione che sono inattuate, poi ne parliamo se vuoi, è comunque, come dire, uno strumento di difesa del cittadino. Il cittadino lo deve intendere come un'affermazione dei propri diritti e degli strumenti che ha per realizzare al massimo, nella sua pienezza, la propria personalità.
0: E allora la prima grande domanda. Luciano, la Costituzione ovviamente si occupa di grandi principi, ma in che modo influisce sul diritto civile, cioè sui contratti, sulla casa, sui problemi di tutti i giorni? Ecco.
1: Allora, la Costituzione tu devi intenderla come al tempo stesso le fondamenta e lo scheletro di un essere umano, in questo caso di uno Stato. Cioè la Costituzione ti dà le basi e al tempo stesso la struttura essenziale, i principi fondamentali di uno Stato. La nostra Costituzione è fatta di più parti, una parte che sono i principi fondamentali della Repubblica Italiana e quindi anche poi i diritti e i doveri dei cittadini, e poi la seconda parte in cui viene descritta la struttura fondamentale dell'ordinamento della Repubblica. Ora, la Costituzione italiana, come tu sai, è frutto di un'opera che è durata circa un anno e mezzo, di 556 persone che hanno composto l'Assemblea Costituente, che erano, come dire, il meglio che l'Italia, il 2 giugno 46, epoca che per voi donne, tra l'altro, data che per voi donne è fondamentale, perché fu la prima volta in cui le donne votarono tutte assieme per un'elezione, una votazione nazionale, che poi fu l'anno e poi il giorno naturalmente anche di monarchia o repubblica, del referendum stesso. Bene, quel giorno vennero elette 556 persone, il meglio dell'intelligenza italiana e della cultura italiana, che dopo un anno e mezzo di dibattito intenso, intensissimo, con grande passione, tirarono fuori queste norme della nostra Costituzione. E la Costituzione è bellissima anche da leggere e andrebbe letta da tutti, a prescindere dai momenti di difficoltà o in cui ognuno cerca di ricorrere a principi. Dovrebbe essere conosciuta proprio perché è bella in sé, è sintetica e al tempo stesso espressiva, e come si è rilevato non parla per il passato ma parla per il futuro. quando tu dici che è un manuale che ognuno dovrebbe avere in tasca, è verissimo, perché parla per il futuro. Tu puoi tramite la Costituzione affermare i tuoi principi. Come, ecco, ora vengo alla tua domanda specificamente, come, in che senso la Costituzione incide giornalmente? Perché vedi, la Costituzione, si dice, è norma primaria, cioè anche la legge ordinaria, quella che fa il Parlamento per intenderci, non può mai derogare ai principi costituzionali, perché se lo fa viene dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Quindi a quei principi bisogna che si attenga sempre anche il legislatore, il che è fondamentale. Naturalmente può essere cambiata la Costituzione, ma va cambiata, e si è vista adesso nel recente referendum, con una procedura molto particolare che naturalmente non si applica per la legge ordinaria. Quindi giornalmente il cittadino può trovare alimento ai propri diritti, all'affermazione della propria personalità nei valori costituzionali.
0: Perfetto. E allora facciamo una piccola pausa e poi tu risponderai perfettamente alla mia domanda. Io ti chiederò se è necessario oppure no cambiare la Costituzione, come si sta cercando di fare ultimamente. Rimani va con bene. Noi, va bene?
1: Sono con voi.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104 a Turin Café per parlare di Costituzione con il giudice Luciano Gerardis. Luciano, ci sei?
1: Ci sono, eccomi qua.
0: E allora, come stavamo dicendo prima, la Costituzione non è un librone da tenere impolverato, ma un manuale da tenere in tasca. In cosa ci è utile nella vita di tutti i giorni?
1: Ci è utile perché, come dicevo prima, la legge ordinaria non può violare la Costituzione, perché altrimenti viene posta nel nulla dalla Corte Costituzionale. I principi della Costituzione sono quindi modificabili, ma modificabili soltanto con una particolare procedura che prevede la doppia lettura alle Camere e poi il raggiungimento di una maggioranza particolarmente qualificata, se non si raggiunge la quale va poi la legge di revisione costituzionale sottoposta al referendum. È quello che abbiamo visto adesso, stavolta. Ma perché tutto questo? Perché i valori che afferma la Costituzione sono valori universali, sono valori fondamentali per quella che è la Repubblica italiana. Cioè,
0: facciamo,
1: i nostri costituenti hanno immaginato la Repubblica ispirata a questi valori e ci hanno tenuto a rendere particolarmente, come dire, complesso il procedimento di eventuale loro revisione, perché non riuscivano e non riescono ad immaginare. Non si riuscirebbe democraticamente ad immaginare una revisione, per esempio, dei principi fondamentali della Repubblica senza snaturare completamente la nostra Repubblica democratica, cioè quella che è affermata dall'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
0: Ecco, no? Era di quello che volevo parlare, in effetti.
1: Sì, dimmi.
0: No, sì, un esempio su tutti, cioè l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e la Carta tutela proprio la proprietà privata in questo senso. Quali sono i limiti che la Costituzione, per esempio, pone nei rapporti tra un datore di lavoro e un dipendente, se ci sono? Io non me ne intendo, non sono un giurista.
1: No, perciò. Diciamo che vanno rispettati nel rapporto di lavoro alcuni principi. La dignità del lavoratore, intanto,
0: ecco.
1: No? E anche la proporzionalità tra lavoro e retribuzione. La retribuzione non può mai andare al di sotto di certi limiti di proporzionalità e di assicurazione della dignità del lavoratore stesso, no? E questo può essere, per esempio, utilizzato a difesa di questi diritti se ci fosse una legge che li violasse. Ecco in che senso ti è utile portare la Costituzione in tasca tutti i giorni. Ma ripeto, la Costituzione è un fatto intanto letterario, va letta per come è scritta, perché è bellissima, ed è non, come tu dici, un librone. La Costituzione è proprio un libricino, 139 articoli che si leggono volando, e sono bellissimi anche da leggere. Ecco, questo è quello che voglio dire. Tutti i cittadini la leggano, sappiano di che cosa si tratta, di che cosa è, che cosa realmente è, che cosa esprime.
0: E facciamo un altro esempio: la Costituzione riconosce i diritti della famiglia.
1: Sì, certo.
0: Un concetto che però si è evoluto nel tempo ed è giusto che sia così.
1: Certo, ed è giusto che sia così. Infatti la Costituzione non dà, come dire, una disciplina positiva nei dettagli. La Costituzione afferma principi, afferma valori, a cui poi la legge ordinaria si deve attenere nell'esplicitare la disciplina che regola quella particolare materia. Cioè, per dirti, la Costituzione non prevede, per esempio, il divorzio, non prevede il matrimonio, per come poi è disciplinato specificamente dagli articoli del Codice Civile, però è chiaro che afferma alcuni principi generali in materia di famiglia, e come lo afferma, come tu sai, in materia politica, in materia di rapporti etici, di rapporti civili in generale, e afferma principi che non possono essere travalicati. E quando il legislatore adatta poi questi principi alle varie epoche, ai vari tempi, deve attenersi a questi principi fondamentali che non può violare.
0: Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio libero.
1: Figurati.
0: Ci puoi fare un esempio di un diritto costituzionale che viene difeso ogni giorno in tribunale, cioè uno che sia molto così nominato spesso?
1: Ma guarda, Allora, io ti dico due articoli fondamentali a cui siamo tutti particolarmente legati. L'articolo 2 della Costituzione, che parla dei diritti inviolabili dell'uomo, cioè significa diritti che non possono essere violati da nessuno e che riguardano l'uomo in quanto tale, non il cittadino, bada, l'essere umano in quanto tale. Ecco, io ieri ho visto Nazza, per esempio, quel film che ha vinto, come tu sai, il premio speciale della giuria alla mostra del cinema di Venezia adesso, poco fa, meno di un mese fa direi, no? Ebbene, quel film nega, si vede come l'essere umano viene valutato zero. Se in Italia ci fossero casi di quel genere, sarebbero naturalmente assolutamente incostituzionali. L'articolo 3 poi della Costituzione, che afferma l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di opinioni politiche, religiose e quant'altro, no? Questo è un principio fondamentale a cui anche qui dovremmo tutti quanti attenerci. Ecco, tu mi chiedevi prima di chiudere il primo intervento, se la Costituzione va cambiata. Secondo me, allora, questo io ti dico, i principi fondamentali, per fortuna, fino a questo momento nessuno pensa ha pensato fino a questo momento di intaccarli. Si è discusso e si sta discutendo della modifica dell'ordinamento della Repubblica, ma io ti faccio notare una cosa: i cittadini italiani, che pure sembrano e certe volte sono disattenti rispetto ad alcune cose, sono legati, direi, visceralmente alla Costituzione. E quello che è ancora più bello è che questo legame ce l'hanno non le vecchie generazioni come la mia, che sono nate immediatamente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma i più giovani, i ragazzi, che hanno dimostrato, per esempio in quest'ultimo caso con il referendum, di essere legatissimi alla nostra Costituzione. Quindi si può, la risposta che mi facevi alla domanda che mi facevi prima, se si può cambiare la Costituzione, si può cambiare, ma va cambiata nel rispetto assoluto, sostanziale delle regole della Costituzione, non solo formale, e al tempo stesso nella consapevolezza di quanto, toccando i valori fondamentali e l'assetto costituzionale, si possa poi finire per, come dire, turbare equilibri che sono sempre stati fondamentali nella nostra storia. La storia della Repubblica è una storia di checks and balance, si dice, cioè di controlli e bilanciamenti, perché si sa bene che la Repubblica opera sulla interazione tra le varie istituzioni. Dopo il periodo fascista, la Costituzione, come sai, nasce a seguito della caduta del fascismo. Certo. Ecco, il fascismo aveva, come dire, esaltato il governo, cioè il potere esecutivo. Sì, la nostra Costituzione ritorna a un principio di, invece, di bilanciamento e di equilibrio tra tutti i vari poteri, che viene assicurato dal Presidente della Repubblica. Questo coordinamento è assicurato dal Presidente della Repubblica. Ed io personalmente sono fortemente legato a questo, e condivido perfettamente questi principi democratici di una democrazia liberale come la nostra, che prevede appunto questo bilanciamento e questi controlli. Quindi si potrà sempre modificare la Costituzione nel rispetto sostanziale delle regole che della Costituzione stessa per la sua revisione, ma bisognerà stare molto attenti a quello che è il sentire della gente comune.
0: Grazie Luciano, sei stato veramente esaustivo, io ti ringrazio molto per essere stato ospite qui di Touring Café, io spero di risentirti molto presto in realtà.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti quanti voi, quando volete, lo sapete, mi fate piacere e vi ringrazio davvero.
0: E noi ci risentiamo subito dopo il break, a tra poco.
1: Perfetto, ciao, grazie.

0: duro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1.
3: Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: State ascoltando Touring Café con Rita Nocioni.

questo salto nel passato, noi siamo ritornati in diretta qui a Turin Caffè, ragazzi, e il tempo a nostra disposizione, guardate che è quasi terminato. Abbiamo fatto una bellissima intervista, abbiamo parlato della Costituzione. La Costituzione è bella, aveva ragione, ha ragione il giudice Gerardis, ragazzi, dovremmo rileggerla un pochino tutti quanti, rileggerla. Io ricordo di averla letta l'ultima volta forse una ventina di anni fa, forse anche più. Comunque, a proposito di Costituzione, non è esattamente la stessa cosa, però c'è legata. Leggevo un articolo ieri, dove c'era scritto che c'è una crisi di vocazioni. Voi direte di sacerdoti, sì, anche quella, ma non solo. Praticamente negli ultimi 20 anni le domande per i concorsi nelle forze dell'ordine sono ridotte fino al 70%. Sì, la divisa non attrae più. 25 anni fa al concorso per 780 posti per agenti della Polizia di Stato arrivarono, pensate bene, quasi 400.000 domande, per ogni posto più di 500 aspiranti, 1 a 500. Basta guardare i numeri invece per l'ultimo concorso, per la stessa qualifica bandito nel 2025, 46.000 domande per 4.617 posti presentatisi alle prove in meno di 20.000. E per capire, insomma, l'inarrestabile declino di quello che soprattutto il Sud era l'ambizione di milioni di giovani, entrare nelle forze dell'ordine. In effetti è vero, soprattutto al Sud ne partivano tantissimi. E quindi si capisce da questo che l'Italia è un paese sempre meno di sempre meno giovani. Ma il calo delle vocazioni, sia di sacerdoti che per le forze dell'ordine a quanto pare, è davvero impressionante e preoccupante. In polizia la riduzione delle domande presentate negli ultimi 20 anni ai concorsi per diplomati varia tra il 60 e il 70%, nell'arma si attesta al 70%, la finanza perde molto meno. In alcuni bandi solo il 70%. E ancora meno sono poi coloro che si presentano alle prove, spesso con una sforbiciata del 40-50% sulle domande iniziali, tanto che poi alla fine ci sono casi in cui a contendersi un posto restano solo in 4 o cifre. O 5, cifre diciamo impensabili fino a 20 anni fa. E allora io mi sono chiesta il perché e mi sono data anche delle risposte. Innanzitutto, secondo me, si dovrebbe alzare l'età della richiesta, perché finora credo che si resti fino a 25 anni, giusto? A 30 anni sei già vecchio. E non è così, perché a 30 anni oramai sei ancora nell'età dell'adolescenza. In Spagna credo che si arrivi fino a 40 anni, si può entrare nella Guardia Civile fino a 40 anni, qui invece sì, si prendono solo i ragazzini. Io conosco un sacco di gente che a 30-36 anni lo farebbe, però sono già fuori a prescindere. E poi c'è la questione dei tatuaggi. Cioè, non si può fare domanda con tatuaggi visibili oltre la divisa. E la divisa delle donne poi ha anche la gonna, quindi figuriamoci, sulle gambe, già tutti i tatuaggi fatti sulle gambe, allora la metà delle donne è fuori. Però una volta che si è dentro poi i tatuaggi li puoi fare, già questa è una discriminazione, è una sciocchezza. Quindi una delle mille follie che rendono questi concorsi incoerenti. Quindi direi che c'è qualcosa da cambiare. E poi c'è un altro discorso da fare ed è quello del rischio, no? Lavori 7 giorni su 7, per il rischio vieni pagato meno di un inserviente. Poi puoi anche combattere la patria, proteggere i più deboli, ma se uno ti accoltella e gli spari per difenderti, a finire che, insomma, e lo sappiamo. Stipendio basso, rischio alto, e fatevi due conti del perché delle domande ne arrivano così poche.

E beh, qui balliamo, ragazzi, che ci volete fare? Balliamo. E io sto per mandarvi un vecchio Amarcord, tanto vecchio, insomma, oddio, era del 2013, credo. E, si intitola Love Me Again, parliamo di questa canzone di John Newman. Perché ne parliamo? Ve lo dico subito. Lui aveva un tumore al cervello e soli 22 anni quando realizzò questo capolavoro, che per me è veramente senza tempo. Era il 2013, bastarono pochi secondi di Love Me Again per rendere la voce di John Newman inconfondibile. Il brano fu il suo debutto da solista e arrivò fino al numero uno nel Regno Unito con oltre 125.000 copie vendute nella settimana del debutto in vendita. Newman però non era del tutto sconosciuto, perché l'anno prima aveva già prestato la voce a Feel the Love dei Rudimental, altro numero uno britannico. Pochi mesi dopo anche il suo album d'esordio Tribute avrebbe conquistato la vetta della classifica UK. E, per un'intera generazione Love Me Again è stata legata anche al videogioco FIFA 14. E adesso la storia continua, perché nel settembre di 2026 il brano ha vinto la votazione di Electronic Arts, una delle più grandi aziende al mondo che insomma sviluppa e pubblica giochi famosi, per il ritorno di una traccia nostalgica, ed è stato nuovamente aggiunto appunto alla colonna sonora di Electronic Arts Sports FC Mobile. Quindi 13 anni dopo parte l'intro e sai già esattamente quale canzone sta per iniziare, e quindi

Avete ballato, vi ho visto, avete fatto bene in effetti. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine, ragazzi, alla fine. Ci ritroveremo poi domani mattina, ma intanto vi do un'ultima notizia. Penso che ne abbiate già sentito parlare. Della mala sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune di 5.140 anime della provincia di Bergamo, che nella giornata di lunedì, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, dopo la classica pausa del weekend, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. Sì, il tetto, avete capito bene, insomma, sono entrati dentro la scuola e non c'era più il tetto. Io rido, però c'è da piangere, ma come hanno fatto? È stata la stessa scuola poi a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Ebbene, consistente lo è stato sicuramente. Secondo quanto ipotizzato, la ruberia, chiamiamola così, sarebbe stata messa a segno da ignoti che avrebbero agito indisturbati nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi avrebbero forzato il cancello della scuola, sarebbero entrati all'interno del suo perimetro a bordo di un furgone. Visto il quantitativo di rame portato via, i criminali devono aver operato a lungo e verosimilmente aver fatto anche rumore. Ma com'è possibile che nessuno si sia accorto di nulla, anche se era notte? Voglio dire, avranno fatto un po' di rumore, qualcosa, nessuno ha visto, sentito niente, incredibile. Cioè, nonostante, dice, nessuno si è accorto di niente. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, voglio dire, un tetto, il tetto di tutto il tetto, l'intero tetto di un'intera scuola, immagino che siano ingenti. Così ha anche affermato la coordinatrice didattica. Lasciatemelo dire. Io resto sempre più basita da questo strano mondo in cui mi è capitato di vivere. Detto questo, io vi saluto, ragazzi, vi do appuntamento a domani mattina sempre alle ore 10 qui su Turin 104 con Turin Caffè. Voi, mi raccomando, continuate a rimanere sintonizzati sulle frequenze di 100 Turin 400, oppure anche in streaming, oppure anche sul canale 87 del Digitale Terrestre, perché qui troverete la musica più bella del mondo, più bella dell'intero universo e fino al confine degli eventi. E noi ci ritroviamo domani sempre alle ore 10. Ciao da Rituccia, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pete Hegseth si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hegseth aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali, ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione:
2: un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau of Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7 e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket. Divan Hall fredda la Virtus sulla Sirena. L'americano fa esplodere il Forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 8904 13 oppure 334 84 44 576.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto Altri Colori. Siamo tornati anche oggi ovviamente per parlare di quindi di campionato che sarà sulla trasferta, sarà in trasferta sul campo del Trapani a Capaci. Oggi probabilmente arriverà anche l'ufficialità sul fatto che si giocherà a porte chiuse. Attendiamo, comunque sentiremo anche dei protagonisti che hanno vissuto esperienze importanti sia con la maglia della Regina che con la maglia del Trapani. Comunque approfondiremo tutto durante il corso della trasmissione. Intanto saluto ovviamente Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben
1: Ciao,
0: ritrovato.
1: ciao Andrea, buongiorno, ben trovato. Sì, penso che in qualche istante, insomma, cominceremo. Possiamo anche provare a ricontattare, diciamo, il doppio ex che doveva intervenire ieri e che speriamo intervenga oggi, ecco, ieri per colpa nostra soprattutto. Ma adesso, insomma, proviamo subito a contattarlo, a metterlo in diretta. Quindi dicevi giustamente, oggi speriamo di dare all'interno della trasmissione la risposta definitiva, perché ieri, per chi se lo fosse perso, è intervenuto in conclusione proprio l'avvocato Luigi Barbiero, coordinatore della Lega Nazionale Dilettanti, che ci ha confermato quello che è l'impedimento per quanto concerne non tanto lo stadio cardinale di Capaci, quanto proprio le gare interne del Trapani, che fino ad ora, a prescindere dal campo, si sono disputate tutte a porte chiuse. Questo per via, diciamo, dei contrasti molto accesi che ci sono tra il presidente Antonini e la tifoseria del Trapani. Credo in particolar modo ci si possa riferire alla tifoseria organizzata. Quindi credo proprio che sia impossibile, no? Cioè, fare una partita in cui alla squadra di casa viene vietato di far entrare i propri tifosi, mentre alla squadra ospite sì. Di conseguenza la vedo un pochettino dura, però da qui alle 2, insomma, appena arriva la notizia, ve la comunicheremo volentieri. E adesso, sempre molto volentieri, abbiamo in onda, caro Andrea, il nostro primo ospite di oggi,
0: Sì,
1: giusto?
0: il mister della Villa Cidirese, Andrea Cocco. Ciao, ciao mister, buongiorno e grazie
2: Buongiorno a
0: per
2: tutti.
0: aver accettato il nostro invito. Ora,
1: Ciao,
0: oggi
1: mister.
0: sei mister, però fino a pochi anni fa eri un grande bomber perché hai vestito sia le maglie del Trapani che della Regina e io partirei proprio chiedendoti qualcosina sull'ultima esperienza a Trapani dove avevi fatto molto molto bene e dove avevi stravinto il campionato di Serie D con il Trapani di Alfio Torrisi.
2: No, beh, sicuramente un'esperienza positiva. Era la mia prima esperienza nei dilettanti, però avevo accettato perché avevo visto un progetto importante, una squadra formidabile che ha battuto tutti i record, un presidente che non ci ha fatto mai mancare nulla, sotto tutti i punti di vista, è stato praticamente impeccabile e quindi sono stato contento di riportare i Trapani nei professionisti, grazie anche alla forza del gruppo, che è stato sicuramente un'arma fondamentale per la risalita in Serie C.
1: Mister, buongiorno Paolo Ficara. Quel gruppo era troppo forte, quella squadra era troppo forte perché c'era anche il Siracusa. Poi è arrivata, diciamo, la sostituta della Regina quell'anno, che aveva un altro nome e che arrivò quarta in classifica. Però c'era un Siracusa veramente molto attrezzato. Era una squadra così forte quella del Trapani da non poter mettere in discussione il primato?
2: Sinceramente sì. Io non conoscevo il campionato di Serie D perché appunto mi affacciavo per la prima volta, ma devo dire che avevamo una squadra incredibile sotto tutti gli aspetti. Il primo fondamentale, eravamo un gruppo unito che aveva piacere a stare insieme dentro e fuori dal campo, e dentro il campo avevamo praticamente due squadre a disposizione, quindi c'era grande competizione e questo ha fatto sì che il livello si alzasse ulteriormente.
1: Quindi
2: Spinti
1: diciamo.
2: poi da una tifoseria importante come quella di Trapani, che ovviamente ci ha dato una grossa mano.
1: Quindi diciamo, con tutto il rispetto, ovviamente mi fossi seduto pure io in panchina ad allenare, credo che il risultato sarebbe stato sempre quello, no? Alla
2: No,
1: fine.
2: no, no, questo no,
1: Ecco, non
2: sicuramente
1: esageriamo.
2: Mister Torrisi ha avuto dei grandi meriti, ha fatto sentire importanti tutti, ha dato grande entusiasmo fin da subito, quindi il mister ha
1: Non sentiamo abbiamo, più Andrea Cocco mentre stava mister. Parlando. Ci sei, mister?
2: Sì.
1: Okay, dicevi di Torrisi?
2: No, ha detto il mister, sicuramente ha avuto grandi meriti perché ha fatto sentire importanti tutti, ha dato entusiasmo fin dall'inizio, anche magari nei momenti un po' di flessione lui è sempre stato positivo e quindi questo ci ha aiutato a portare la nave in porto.
1: Ottimo, ottimo così. E poi Torrisi che abbiamo avuto anche a Reggio Calabria, però non è riuscito a ripetere, è chiaro che subentrando in corsa non era semplice, ha fatto una bella rincorsa anche lui, insomma tante vittorie consecutive nella passata stagione.
2: Beh, guarda, io ho seguito, perché io seguo da amante del calcio, seguo tutto, soprattutto anche le mie ex squadre, quindi devo dire che il mister quando è arrivato ha fatto magari un po' fatica le prime partite e poi comunque è andato spedito. Ovviamente aveva un handicap di punti importante, però penso che il suo cammino non debba essere in discussione.

0: Senti, mister, a tuo avviso, visto che comunque hai vinto con il Trapani, hai descritto benissimo quella che è stata la cavalcata trionfale e soprattutto la forza della squadra, vedi delle analogie con questa Regina? Cioè comunque parliamo di un gruppo molto forte.
1: Noi avevamo comunque sia Siracusa, fino a gennaio avevamo la Vibonese che magari ci potesse impensierire, diciamo così, che magari è stato anche un bene, perché così tenevi sempre alta l'attenzione nelle partite. La Regina è partita forte, ora io non vedo chi potrebbe, diciamo così, competere con lei. È una squadra forte, che fa 2-3 gol a tutte, quindi penso che non ci siano rivali in questo momento. E sì, un po' rivedo il Trapani quando ce l'ho io.
2: Io invece darei qualsiasi cosa per riscrivere un anno in particolare, che è la stagione 2013-14. È la stagione che ha portato la Regina al centenario, e la stagione purtroppo ha portato anche la Regina in Serie C. E noi quel campionato l'abbiamo iniziato con quella Regina Bari, non so se eri già dei nostri, mi sembra di sì, Andrea.
1: Sì, 18.000 spettatori.
2: Esatto, quindi stadio strapieno. Le quattro bandiere, insomma, cioè, per eccellenza, non era stato messo Giacchetta perché era dirigente, però sono venuti Emanuele Belardi, Maurizio Poli, Simone Perrotta, Ciccio Cozza, per questa partita che aveva anche inaugurato il campionato 2013-14 per quanto concerne la Lega Serie B.
0: Sì, c'era anche Abodi quel giorno.
2: Esatto, l'attuale ministro dello sport. Sarebbe troppo banale chiederti cosa non ha funzionato, anche perché a metà stagione ci hai lasciato. Credo che il dato significativo che ti riguarda sia il seguente: cioè l'anno dopo, a parità di categoria, sei stato capocannoniere.
0: 19 gol con il Vicenza.
1: 20.
0: Scusa,
1: ci tengo anche a uno.
0: Ah, hai ragione, no, scusami.
1: Sicuramente eravamo partiti bene, con mister Azzori, avevamo trovato anche una quadra, poi forse il mister ha cambiato un po' troppo nelle prime partite, soprattutto dopo magari la vittoria in casa, se non sbaglio, con Novara, se non erro. E da lì in poi abbiamo perso un po', e quando parti male è difficile poi risollevarsi, anche con un mister che abbiamo fatto qualche buona prestazione, ma non siamo riusciti a raccogliere punti. E ovviamente io ho fatto un altro tipo di scelta, perché volevo giocare di più e dimostrare il mio valore, cosa che ho fatto nell'anno successivo.
2: Per chi si fosse messo in collegamento soltanto da pochi istanti, siamo in diretta telefonica con Andrea Cocco, attuale allenatore della Villa Cidrese, ex attaccante sia della Regina in Serie B che del Trapani, sia in D che in C, quindi ha fatto la promozione del Trapani di Antonini. Ti chiedo sempre in riferimento all'unica mezza stagione che ci stai raccontando, insomma, che hai vissuto con la maglia della Regina. Com'è stato l'impatto col presidente Lillo Foti, appunto in quell'anno che era molto particolare? Era evidente che c'era una difficoltà di cassa, però mi sembra che il presidente in qualche maniera volesse addirittura il salto in alto di categoria, cioè volesse fare una squadra per andare in Serie A, invece purtroppo sì, siamo finiti in C.
1: Infatti le aspettative inizio anno, anche quando fui chiamato dal presidente, era quello di comunque sia fare un campionato importante, magari raggiungere i playoff. Il presidente, ho sempre avuto l'impressione che avesse un amore infinito per la Regina, lo mostrava in tutte le cose che faceva, perché in alcuni momenti difficili ci ha sempre anche difeso, poi quando c'era da bacchettarsi ci bacchettava. Ho visto un presidente che amava all'infinito la Regina, e voleva ancora dare qualcosa alla città e ai tifosi. Per sfortuna, per una serie di cose, non ci è riuscito quell'anno e siamo incappati nella retrocessione.
0: Io tornerei un attimo, prima di lasciare Andrea Cocco, a parlare di attualità di questo girone. Come ti sembra il Trapani? Sicuramente è una situazione totalmente opposta a quella che

0: trovato tu, sicuramente non te lo aspettavi, immagino.
1: No, sicuramente non è la squadra forte che magari quando c'ero io. È una squadra che è partita con una penalizzazione importante. Quando parti così, sicuramente hai già subito alle prime partite la pressione di vincere per levarti la penalizzazione. Questo non è avvenuto ed ha dato ulteriore pressione alla squadra, al mister, e visti i risultati il presidente ha deciso di cambiare per dare una sterzata sotto tutti i punti di vista, però credo che si possa levare tranquillamente dalla zona in cui è.
2: Impossibile non chiederti un parere sull'altro presidente, sull'attuale presidente del Trapani. Sembra che voglia prendere la San Benedettese. Insomma, io non so quando si concluderà il percorso di Valerio Antonini a Trapani, ma ci puoi spiegare lì a tuo avviso cosa si è incrinato in questo rapporto con la piazza, perché Antonini ha messo un pacco di soldi pure lui.
1: Guarda, non so benissimo come sono andate le cose, so che il presidente aveva grande passione, grandi obiettivi da raggiungere a Trapani, e finché le cose stavano andando in una certa maniera, stava riuscendo in tutto quello che lui aveva predetto l'anno in cui ero io, cioè la promozione del Trapani, la promozione del Trapani Shark. Poi non so cosa sia successo con col sindaco, eccetera, eccetera, quindi non posso dirti la mia perché non sono a conoscenza dei fatti. So solo che quando ce l'ho io è stato impeccabile, quindi penso che nelle situazioni giusta, nell'ambiente giusto, che gli si riconosca soprattutto quello che lui ha speso, perché lui ha speso tanti soldi. Ha impiegato tante energie per rinnovare comunque sia le strutture, per dare comunque sia un'importanza a livello nazionale sia al Trapani Calcio che al Trapani Shark, e quindi credo che eventualmente andando in un altro ambiente e trovando queste caratteristiche possa tornare a fare bene, perché comunque sia una mentalità avanti, una mentalità vincente.
2: Per quella che è la tua esperienza da calciatore, per quello che hai vissuto in quell'unico anno, suppongo, hai fatto di dilettantismo a Trapani, quella di domenica è una partita all'esito scontato, prima contro ultima, oppure una partita trappola?
1: Secondo me potrebbe essere una partita trappola, perché comunque sia il Trapani viene da una vittoria, quindi sicuramente ha ripreso qualche fiducia in più, sa di incontrare una squadra forte, e quindi le motivazioni là si moltiplicano, perché comunque io trovo gusto confrontarmi con le squadre che erano più forti, tra virgolette, sulla carta della mia, e quindi gli stimoli, le motivazioni si possono raddoppiare, anche perché li potrebbe rilanciare in modo importante in classifica e a livello morale.
0: Anche perché poi comunque il Trapani è ultimo in classifica, ma sicuramente non ha una rosa da ultima del girone, è comunque una squadra molto valida. Per ultima domanda, come ti stai trovando col tuo nuovo ruolo? Perché comunque sei da poco mister della Villa Cidrese, e come va, come ti senti dopo comunque
1: no,
0: una carriera molto lunga?
1: Nuovo, ero più curioso all'inizio, dire che mi sta piacendo è poco, non dormo la notte per andare poi al campo, perché comunque ho trovato un gruppo di ragazzi incredibile che lavora, che fa quello che chiedo in campo, quindi sono veramente felice. Il campionato sta andando bene, speriamo di continuare così. Ovviamente il mio sogno è quello di migliorare annata dopo annata anche la categoria, per poi provare a fare il massimo sotto questo nuovo ruolo.
0: Bene.
2: Andrea, un grosso in bocca al lupo per questa tua nuova carriera da allenatore. Ci sembra che tu abbia i giusti stimoli per fare molto bene. Hai deciso di partire dalla tua terra. E scusaci ancora per ieri.
1: Crepi, non ti preoccupare. In bocca al lupo per domenica. Vinca il migliore.
0: Grazie Andrea Cocco. Grazie davvero. E in bocca al lupo
1: ciao, buongiorno.
0: Per tutto.
2: Ciao Andrea. Grazie.
0: insomma, abbiamo sentito tante, tante cose. Lui comunque il campionato l'ha imparato a conoscere, ha fatto una sola stagione di fatto intera con nei dilettanti in Serie D col Trapani, dove comunque fece 16 gol, quindi dimostrando ancora una volta il valore, come se ce ne fosse bisogno. Parliamo comunque di un attaccante che ha fatto tanti gol in Serie B. Purtroppo a Reggio è stato sfortunato, forse è capitato anche in una delle annate più complicate, Paolo, di quegli anni lì, no?
2: Assolutamente sì, e mentre siamo in grado di fornire appunto subito in diretta la conferma che si giocherà a porte chiuse.
0: Sì.
2: Al Cardinale di Capaci, quindi la sfida tra Trapani e Regina, fischio d'inizio alle ore 15:30, domenica 4 ottobre, si giocherà senza tifosi. E io inizio a temere particolarmente questa partita. È stato molto bello sentire Andrea Cocco a distanza di anni. Non so se in questi 12 anni è mai capitato di riparlare di Regina, insomma, del suo unico anno, del suo semestre che ha vissuto a Reggio Calabria, neanche, perché era arrivato ad agosto, già a gennaio
0: sì.
2: del 2014 ci aveva salutato. Quindi che ti devo dire?
0: Sbaglio, arrivò Gerardi, poi ora già in rosa.
2: Credo ci fosse già Gerardi all'inizio, e infatti doveva andare via Gerardi inizialmente nel mercato invernale, poi evidentemente non si crearono le giuste condizioni, o forse andarono via entrambi, non mi ricordo, magari controlliamo per sicurezza, però so che Gerardi lo voleva il Cittadella, poi non è andato. Anzi no, restò Gerardi, sbagliò proprio un rigore durante Regina Cittadella, insomma si crearono polemiche su polemiche, insomma fu Cocco ad andare via, e quindi a distanza di anni io posso solo un attimo gonfiare il petto a sentire un calciatore che dice sì, il problema è stato che l'allenatore cambia la formazione, in particolare, perché quando lo diceva sto scemo, insomma passavo per scemo io all'epoca, e non, ma sono sempre passato per scemo, giusto no. Avvocato?
3: Diceva un autore polacco sì. che gli uomini hanno i riflessi lenti, solitamente capiscono nelle generazioni successive.
2: Ecco.
3: Quindi ci vuole un po' di tempo, Paolo.
2: Perfetto. Ben trovato, ben ritrovato, è un grosso piacere accogliere negli studi di Turing l'avvocato Giusva Branca, diversi ruoli svolti nella Regina.
3: Forse troppi.
2: No, vabbè, non alla fine, cioè,
3: lo dico io.
2: Tra Viola e Regina hai fatto tutto l'organigramma, diciamo.
3: Sì, sì.
2: Di conseguenza, quindi ci siamo conosciuti nel 1999 con la Regina, che era appena salita in Serie A. Io avevo appena finito la scuola, avevo appena iniziato a fare come si chiama oggi? Perché oggi ci sono varie definizioni di giornalista: c'è lo youtuber, c'è l'influencer. Io ero là con il registratorino, la cassetta, esatto. Ce ne veniva.
3: La cosa più normale e bella del mondo. Imparare il mestiere.
2: Esatto, cioè, ma la cosa bella è che già il primo anno di Serie A, che tu dici ci sarà, insomma, c'erano fior di giornalisti, no? Al Sant'Agata, di fior di testate, e comunque chiudevamo io e te in buona sostanza, cioè alla fine si facevano le 5:30 del pomeriggio.
3: Ma
2: cioè,
3: sì, perché quello che francamente ti si è tutti quanti, insomma, con un minimo di onestà intellettuale, ti hanno sempre riconosciuto è la passione che ha portato nella tua attività, anche, voglio dire, anche quando magari si può non condividere anche in maniera feroce un tuo articolo, una tua attività, però nessuno può dire che tu non parli in maniera documentata. Questo ti si è sempre adatto, insieme alla passione, la tua capacità, poi nel tempo anche di tenere relazioni, quindi con le fonti, ma poi di andare a dentro le cose, di guardare veramente i documenti. Perché poi sai, il nostro mestiere è facile travestire le opinioni da fatti, però sarebbe sempre bene che chi sta dall'altra parte, che ascolta o legge, avesse contezza del fatto se in quel momento gli stai dicendo un fatto o gli stai raccontando un'opinione, che per carità è legittima, ma resta sempre un'opinione.
2: Io c'avevo subito, cioè abbiamo tantissime curiosità, cioè, però una che forse mi porto da troppo tempo, anche alla luce di quelli che sono stati i fatti degli ultimi anni, vorrei capire come funzionava in quell'inizio secolo, no? C'è uno come Foti, che è sempre passato come una persona a cui scivola tutto addosso, cioè gli dici 100 cose, gliene scivolano addosso 101. vorrei capire, anche io ieri c'era qui Gennaro Calabrese, parlavo di un mio vecchio retaggio, no? Sul martedì, che per me il martedì almeno 4-5 volte all'anno c'è un rischio esonero, no?
3: Sei abituato alla... Assolutamente sì.
2: Esatto, a quell'epoca.
3: Era un giorno terribile il martedì.
2: Esatto, a quella regina, a quella categoria, a quel presidente. Oggi cioè, direi insomma quest'anno mi sa che passa liscio, non so perché ho questa impressione, quindi il martedì già il martedì arriviamo rilassati, però dato che si giocava meglio, vabbè anche ora per motivi di categoria, si giocava la domenica, una decisione che poteva arrivare la domenica sera piuttosto che lunedì pomeriggio, magari arrivava il martedì perché nel frattempo... La società voleva anche sapere cosa scrivevano i giornali, cosa dicevano gli emittenti, cosa pensava il tifoso oppure no?
3: Guarda, in quegli anni io sono stato in quel periodo là sette anni intensissimi, anche perché nel frattempo la regina scalava le categorie, scalava la sua collocazione all'interno del programma calcistico e tutti quanti noi crescevamo, si creava l'ufficio stampa e tutto quanto. Io ero il più giovane di gran lunga e quindi giustamente, pur col massimo e totale rispetto, questo lo voglio dire, mi hanno sempre gratificato di un rispetto infinito, probabilmente anche di un affetto e di una stima probabilmente superiore a quelle che erano le mie reali caratteristiche in quel momento, però ovviamente poi certe cose sì, le ho vissute da testimone, ma le stanze dei bottoni erano inaccessibili a me, perché le stanze dei bottoni alla fine c'erano Franco Jacopino, partendo dal primo impatto, dal basso, Franco Jacopino, Gabriele Martino e Lillo Foti. Poi Lillo Foti a un certo punto spesso si chiudeva con Gabriele Martino e anche con Franco Jacopino, e da lì veniva fuori un qualcosa. Però la domanda che mi hai fatto tu, in quella regina là mai, dico mai, ho visto prendere una reazione, una decisione di istinto e di pancia. Infatti quando anche i giornali scrivevano dopo una partita riunione d'urgenza, riunione immediata, non avevano niente, perché Foti non concepiva, secondo me correttamente, il fatto di a caldo riunirsi, vedersi, perché venivano fuori tutte le parti più istintive e meno ragionate. Dalla domenica sera cominciavano le telefonate, poi il lunedì era il giorno di loro conclave, e quando c'era qualche decisione in realtà arrivava già il lunedì sera e poi veniva diffusa il martedì. Però la tua domanda è molto interessante, nonostante che Foti non abbia mai dato soddisfazione, esatto, in questo senso, però lui è un uomo che ha un grandissimo intuito per le situazioni e per le persone, e quindi un'occhiata particolare ai giornali, quindi all'umore della piazza la dava, e quel giorno, il lunedì, era molto interessante in questo, perché il lunedì c'erano tutte le trasmissioni, come sai, io ne ero consapevole di questo, perché il lunedì mi chiedeva un surplus di lavoro particolare, perché volevo un report. Un report, una sintesi di dell'aria che tirava. E poi il martedì mattina qualche volta se ne usciva col coniglio dal cilindro. È andata così, insomma.
2: Esatto.
3: Begli anni, però, begli anni.
2: Indimenticabili. Assolutamente.
0: Sì, ne abbiamo. Voi li avete vissuti sicuramente più di me, però, insomma, sicuramente la storia nasce da lì, da questa organizzazione, da questa. Anche voglia di controllare, di saper gestire queste situazioni che non sono mai facili, perché poi quando un allenatore viene esonerato non è sempre una scelta semplice, facile, anche considerando quello che un allenatore può lasciare.
3: Non viene esonerato.
2: Esatto. Cioè, diverse volte magari si arriva.
3: A rispetto delle aspettative, di quello che magari la piazza chiede, e Foti è un maestro in questo, Foti non si è mai lasciato, è sempre stato attento agli umori, ma non si è mai lasciato condizionare. È chiaro, l'esempio di Colombo, il secondo anno è il più eclatante di tutti, certo. Non credo che nella storia del calcio,
0: qui nove sconfitte,
3: Paolo ne sa più di me, non credo nella storia del calcio ci sia un allenatore che sia sopravvissuto a un punto in 10 partite, e Colombo lo fece perché Foti e Martino, devo dirti, non intesero in nessun modo dare neanche alibi e ganci ai calciatori. Siamo questi, si va fino alla fine.
2: Non la diedero vinta ai calciatori.
3: Non la diedero vinta.
2: Perché che comunque ci fosse un po' di malumore interno.
3: Guarda Paolo, io ne ho vissuti tanti spogliatoi. I malumori si creano con le sconfitte. Poi è vero che ci sono gruppi e gruppi, ci sono gruppi che nascono spontaneamente e che producono una forza morale così forte da spostare l'asticella della resa sul campo, no? Il gruppo che ti porta in Serie A e quello dell'anno dopo ne sono una dimostrazione in questo senso. Però tecnicamente non ho mai visto, tranne casi eclatanti, situazioni interne che poi addirittura portino a far andare le cose a scatafascio. Ti ripeto, se non c'è gruppo, quando le cose vanno male, e allora lì ognuno inizia a guardarsi le spalle per sé e non per il compagno, e lì e quello è l'inizio della fine.
2: Allora, un po' di messaggi, salutiamo Demetrio Quattrone, Antonio D'Ascola che scrive: l'abbiamo perso per i punti all'inizio campionato, credo che si riferisca all'anno in cui siamo scesi dalla B alla C. Maurizio Caristo: quando torneremo in B tornerà Inzaghi e Giusva Branca ed io posso anche morire dalla gioia, una regina senza Giusva e una regina a metà. Ti arriva questo messaggio.
3: Sì, grazie. Io però voglio dire una cosa, perché ci tengo veramente a dire questa cosa. Io sono veramente lusingato da questo messaggio, da questo pensiero, però voglio dire una cosa. Io trovo, e lo dico veramente sinceramente, io trovo che dobbiamo essere tutti, in tutti i settori, però parliamo di regina, dobbiamo aprire un po' il nostro orizzonte. Cioè, partiamo dall'assunto indimostrato, ma partiamo dall'assunto di questo signore che ringrazio, che Giusva Branca sia bravo veramente. Facciamo finta che sia vero, ma mica c'è solo Giusva Branca. Se noi continuiamo sempre soltanto a guardare nel nostro orticello, e così facendo però non diamo possibilità a terzi. Cioè, io a gennaio faccio 60 anni, ci saranno dei quarantenni, ci saranno dei 35 anni, questo non vuol dire che bisogna buttare via le persone che hanno esperienza, però non è obbligatorio far bene, non è che è necessario farlo con una persona, si può far bene con tante persone diverse. L'importante è avere la forza, però, questo da parte di chi sceglie, a contrario, nel momento in cui scegli qualcuno che non va bene, mettiamola così, che poi questo qualcuno continui per il discorso contrario a restare agganciato e a passare attraverso tra una goccia e l'altra quando piove, questo non credo che sia una cosa buona. Quindi ringrazio, non è una questione di categoria, mister Inzaghi è mio, come tanti sanno, fraterno amico, col quale ci sentiamo due o tre volte a settimana.
2: E ecco, Inzaghi ha più soldi di Ballarino, secondo te? Cioè, non può dire, non si faceva prima una sapiglia
3: ad averci i soldi di Inzaghi.
2: Infatti c'è la famosa canzone.
3: Non ho mai sentito di averci i soldi di Ballarino.
0: Abbiamo risposto così, dai. No, io quello che vorrei approfondire con Giusva,
2: perché manca qualcosa che ha il fratello,
0: poi, perché poi tante cose se ne dicono tante, però si raccontano, insomma, sai, quando anche i calciatori cambiano maglia, vanno da una parte a un'altra, sì. Anche allenatori si sentono poi dire, tanti dicono sognavo fin da bambino, eccetera eccetera. Quello che voglio chiedere a Giusva, lui che lo ha vissuto parecchio, è quanto veramente secondo te Inzaghi è attaccato a Reggio Calabria, alla regina, se veramente gli ha trasmesso qualcosa di particolare l'essere venuto qui, perché poi lui ne ha vissute tante di esperienze. Pippo, ha vinto a Benevento, ha vinto a Venezia, a Reggio non ha vinto, anzi è finita malissimo.
3: Pippo ha una caratteristica, che Pippo è un buono e si innamora veramente delle cose. Quindi è chiaro che quando vai in piazze come Reggio, ma ti posso dire come Palermo,
0: certo,
3: ma anche come Pisa, dove lui ha fatto bene, ma anche come Salerno, dove è stato 6 mesi e non ha fatto bene, l'entusiasmo, lui quando dice sono innamorato della gente di questa città, che poi ti dicono però lo dice dappertutto, ma lui
2: anche a Brescia, mi dico,
3: anche a Brescia lui veramente, a Brescia ha avuto un problema con la proprietà, ma a Brescia sta benissimo, ha anche preso casa a Brescia, lui vive,
0: sì, sì,
3: vive di questo affetto, che devo dirti in maniera ma veramente mistica. Cioè, Pippo ha smesso di giocare quando?
2: È un po' tardi, cioè,
0: 2015 mi sembra,
3: e sono già passati 10 anni, quindi da quando era in Zagreb sono passati 20.
0: No,
3: 15 da
0: 2012-13 era.
3: Dico, l'Inzaghi che ricordiamo che alzava, sì, certo, la coppa erano 20 anni fa.
0: Certo.
3: 2007.
2: Ricordo che Inzaghi al mondiale del 2006 è stato chiamato da Lippi come tra virgolette ultimo. Cioè, quindi, per la serie non.
3: Quindi io l'ho verificato, andare in giro con Pippo, ma anche negli aeroporti, c'è un assedio. È un assedio. Una cosa veramente sorprendente anche da parte di bambini, ragazzi. Dove l'hanno visto questo? Quindi evidentemente lui porta qualcosa di magnetico, e quindi lui sì. Poi a Reggio restò particolarmente legato per una serie di motivi anche familiari. Angela qui stava benissimo. È inutile che sto a dirti che la situazione da trincea degli ultimi mesi, dal giro di ritorno in poi, ovviamente compatta, no? Compatta con la città, compatta con l'ambiente, compatta con la squadra. Pippo Reggio stava da Dio. Pippo Reggio stava da Dio, e ti dico che per come lo conosco, se le cose fossero andate come sembrava che dovessero andare, sarebbe rimasto volentieri. Però Pippo è uno che si fa voler bene, quindi non è strano sentir dire che si trovi bene anche altrove.
4: No, ma infatti su questo sono assolutamente d'accordo.
3: Anche se a Palermo in questo momento mi dicono sei il re.
4: Beh, ora certo. Caso. Anche il finale, anche l'ultima partita dello scorso campionato, insomma, si è visto quanto lui credesse di poter raggiungere la promozione, vedi, credesse nella città, per la città, per il Palermo.
3: Vedi, il fatto è che i tifosi del Palermo l'hanno fatto più volte l'anno scorso, che quest'anno ancora non mi pare che abbiano perso mai.
4: No. Non hanno mai perso.
3: Aspettare la squadra fino a tarda notte, dopo sconfitte brucianti, dopo il 3-0 a Monza, ma anche dove ha perso a Catanzaro. Cioè, questa cosa, che ovviamente prende merito alla tifoseria del Palermo straordinaria, ma questa cosa curiosamente però succede con Inzaghi allenatore, perché evidentemente un po', Paolo, come quei manager inglesi di una volta, penso a Bill Shankly, a Matt Busby, a Brian Clough, che erano, oltre che essere manager allenatori, erano veramente visti dal popolo, la tifoseria, perché il calcio è una cosa strana, come un riferimento, un ambasciatore, cioè se ci sei tu ci fidiamo.
2: Lo stesso Ferguson, diciamo.
3: Lo stesso Ferguson, al di là dei risultati, ma se ci sei tu ci fidiamo. Perdono a Monza 3-0, la squadra di Inzaghi torna e trova in aeroporto quello che trovo, perché ci sei tu. Dopo la stagione scorsa, finita non secondo le aspettative, la piazza nel modo più assoluto si è mai passato per la testa di pensare di non volere Inzaghi. Ma non è una cosa che riguarda solo Inzaghi, stiamo parlando di Pippo, perché per ovvi motivi. Ma quando tu individui un allenatore di questo genere, al di là, ti ripeto, del lavoro sul campo, un allenatore con queste caratteristiche, secondo me te lo devi tenere stretto, Ce n'è, non è che ci sono Inzaghi, ce n'è in tutte le categorie, anche in Serie D.
2: Veniamo un attimo all'attualità, perché qui insomma
3: così non mi fate fare solo a Marcord.
2: Appunto, non vorrei scivolassimo totalmente nel passato, perché stiamo vivendo una bellissima realtà. Io dico sempre, ci dobbiamo godere questa annata.
3: Certo.
2: Ti chiedo anche un parere proprio di taglio giornalistico, no? Quando è che hai focalizzato l'idea che Lotito si sarebbe presa la regia? Te lo chiedo perché nel momento in cui, diciamo, come dispaccio ho iniziato, insomma, a far venire fuori, diciamo, questa situazione, il comune amico Daniele Rindone, magari da Roma, diciamo, scusa, ma che
3: sì, a Roma che non ci credevano.
2: Invece,
3: a Roma non ci credevano.
2: Invece poi ha avuto modo lui in prima persona di verificare che era non solo che la pista era quella, ma che addirittura si sarebbe messo in prima persona, nonostante l'impegno.
3: Guarda, la sensazione, ma non è solo mia, un po' di tutti. Quando il sindaco Annizzaro, che non era ancora sindaco, ma era comunque un soggetto molto esposto sul piano nazionale e in stretti rapporti personali, non solo partitici, con Lotito, quando si è esposto lui o chi per lui, perché poi giornalisticamente mi insegni, Paolo, bisogna saper leggere tra le righe. A quel punto lì ho pensato che veramente la cosa si sarebbe potuta fare. Perché se Cannizzaro si espone in quel modo, e allora mi lascia pensare. Certo, poi le trattative, c'è sempre un'altra parte, e lì entriamo.
2: E la vera incognita era quella, no?
3: Lo so, lì entriamo in zone difficilmente intellegibili. Credo che comunque alla fine il bingo più grosso l'abbia fatto la compagine uscente.
2: Ritieni che i discorsi su altri imprenditori che in quella fase erano venuti fuori anche con dichiarazioni, con tanto di, chiamiamole, passerelle, fossero concreti o che siano tornati utili per puntini sospensivi?
3: Ma è il gioco delle parti, è un po' il gioco delle parti. Ci sono state anche altre situazioni, sempre in quel periodo lì, non uscite fuori, di una autocontezza personale per una serie di vicende casuali, rispetto alle quali questi signori stanno ancora aspettando
2: una pecca, sì, un qualcosa, sì, un bilancio, sì, qualunque cosa, nella serie, sì, quanto volete,
3: esattamente. Quindi la sensazione è che, ma nelle cose, poi a un certo punto, siccome la regina comunque suscita interesse, questa cosa sia stata utilizzata da chi ha venduto correttamente, secondo me, per fare vedere che, vedete, è una cosa ambita, la regina. Poi ripeto, le condizioni a cui ha venduto, per quello che si sa, ma dato ormai abbastanza notorio, credo che la dicano lunga sulla volontà di Lotito. Cioè, Lotito non ha preso la società a costo zero o a 100.000 euro buttati lì, no, le somme sono un bel po' più alte, e che comunque io credo che alla fine sia anche stato un bel colpo per chi ha venduto, anche te lo dico.
2: Ha azzeccato Lotito l'impatto, a prescindere dai risultati? Cioè, poniamo che la regina avesse fatto un passo falso in queste prime uscite, magari qualche polemicuccia, a prescindere dai risultati, Lotito ha azzeccato l'impatto con la città?
3: Questo non lo so, Paolo, perché io purtroppo temo sempre che qualunque progettazione del calcio stia sotto la spada di Damocle.
2: Cioè, se noi domenica risultato, facciamo i scongiuri, non facciamo un risultato, no, secondo te viene...
3: Lo sai, dopo che ne hai vinte 5, quanti sono?
2: 5
3: di fila. Campionato più la Coppa Italia, quello magari ci sta, ma se tu parti male, non lo so. Una cosa, però, io sono rimasto molto favorevolmente impressionato dal basso profilo delle esposizioni anche mediatiche. Ricordi, durante il mercato la gente si lamentava, questi non dicono niente,
2: non parlano.
3: Esatto. Io credo che dopo gli anni che abbiamo vissuto tutti un po' di silenzio, un po' di proclami in meno, ci stessero
2: anche di apparizioni, anche di interviste, di foto,
3: esattamente.
2: E tutto il resto, anche perché, voglio dire, i fatti dicono che erano andati semplicemente a fare un ritiro in Piemonte, non mi sembra ci fossero tutti questi inviati al seguito, di conseguenza non è che dovevano parlare
3: ma anche lì il ritiro è un momento in cui la squadra sta lavorando, si sta creando, si sta formando, non è il momento, questa cosa l'ho imparata da Foti, non è il momento delle dichiarazioni, se non quelle di prassi, magari quando presenti un calciatore. Cioè, io non lo so, viviamo tempi in cui le persone, ci metto anch'io, tutta la società ha questa necessità, non solo di apparire, questo è un problema della società moderna, da questa parte, ma di avere dall'altra parte apparizioni, proclami.
2: E come dice Corrado Alvaro, i calabresi vogliono essere parlati,
3: sì,
2: in buona sostanza.
3: Ho capito, però siccome il calcio non è una scienza esatta, e non è manco una scienza, è chiaro che fin tanto che ti parlo, Corrado Alvaro voleva essere, quindi mi devi dare attenzione, il calabrese vuole attenzione, corretto, ma oltre, che cosa vi vengo a dire? È chiaro che sono qui, se Lotito prende la regina, evidentemente, come direbbe il sindaco Cannizzaro, evidentemente l'obiettivo unico, non uno degli obiettivi, l'obiettivo unico è quello di vincere il campionato di Serie D. Ora, non quando sarà, evidentemente, come hanno fatto 14 delle squadre che sono finite in Serie D, come hanno fatto al primo anno, 14.
2: Tra cui la sua Salernitana, che all'epoca era Salerno Calcio.
3: 14, e poi altre 7 al secondo anno. Qua siamo al quarto, vedi tu. È chiaro che Lotito arriva e l'obiettivo è quello, non c'è manco da dirlo. È altresì chiaro che se io sono del parere che i club devono passare di mano a marzo.
2: Perché?
3: Perché non c'è il tempo per fare le cose per bene. Perché a un certo punto devi scegliere, anche la regina mi pare che ha fatto così, devi scegliere se privilegiare l'attenzione sulla squadra o sull'organizzazione del club. Ovviamente, che fai? Ti butti sulla squadra
2: a luglio, per forza, sì.
3: Per forza.
2: Poi il resto, non hai altra scelta,
3: il resto vedere come arriva. Però quando appunto sei di corsa, lì bisogna anche comprendere che il mercato non è una cosa scontata e facile, soprattutto quando sei a luglio, perché quando vai a luglio, quando dici vuoi prendere il giocatore migliore che c'è, basta che paghi i soldi, è un momento, perché molti sono già stati presi da altri, altri se non sono stati presi magari sono in parola. È vero che siamo in tempi in cui la parola, però per qualcuno ancora vale. Quindi è chiaro che in quella fase proclami meglio anche no. Poi sai, ognuno ha una linea, ognuno. E poi voglio dirti, mi pare che, io non lo conosco di persona, ma mi pare che il direttore Roma Irone sia una persona piemontese, mi pare che sia, no?
2: Lui è nato a Genova, però vive a Vercelli. Va benissimo, quindi di conseguenza
3: non mi pare uno di tante parole.
2: No, no.
3: E questo è, secondo me, una cosa buona, ecco.
2: Anche perché, insomma, diciamo, un po' tutto il club è sulle sue spalle, nel senso che l'unica figura che è fisicamente a Reggio.
3: Ma quello
2: che
3: ti dico, non c'è stato ancora il tempo per la proprietà di strutturare.
2: La squadra che mette in campo Marchionni, per come la mette in campo, per come si esprime in campo, ti ricorda in particolare una regina del passato?
3: Bella domanda questa. A me ha molto colpito, dunque io l'ho vista due volte in casa e a Modica, dal vivo, e più in TV a Lamezia, giusto?
2: Ok.
3: A me ha molto colpito questa, la compattezza. Quanto siano stretti i reparti e questa fame di riaggressione. Quindi aiutami tu, squadre molto corte, molto compatte, per la regina di Agostinetti?
2: Non ne abbiamo viste molte. Ecco, cioè,
3: quella di Agostinetti me la ricordo molto, molto corta e compatta. Sì, forse stavo per scomodare Scala, però
2: volevo arrivare là. Però là ero troppo bambino io di
3: qualche settimana. Però sì, però sai la sensazione della squadra. Poi Marchionne a me piace molto come sta gestendo la partita. Guarda che la partita di domenica scorsa era una trappola, e lui è stato bravissimo nel primo tempo quando questi correvano come i pazzi e avevano una difesa altissima, cioè il fuorigioco sulla linea del centrocampo, a comprendere che in quella fase la regina doveva soltanto fare attenzione e non prendere gol, perché poi nel secondo tempo evidentemente sarebbero calati, e lì i cambi ti fanno la differenza, perché quando squadre che si sfilacciano, tu a 25 minuti alla fine, a 20 minuti alla fine metti dentro Rossetti e Alma, ecco,
2: tanta roba.
3: Vedi l'abilità, la possibilità di avere due squadre praticamente e l'abilità di gestirle.
2: Angelo Catalano scrive: secondo lui somiglia a quella di Toscano nell'anno della Serie C. Ci sta?
3: Sì. Corretto.
2: Ci può stare come paragone con Rotolo che fa il bell'uomo, diciamo, della situazione. Noi tra un po' andremo a contattare Pasquale Lo Giudice, che è stato per pochi giorni, credo poche settimane, direttore sportivo del Trapani, di questo Trapani che affronteremo domenica. Abbiamo avuto al telefono Andrea Cocco mentre stavi arrivando in studio e condivide il mio pensiero, ha giocato insomma sia qui che lì, condivide il mio pensiero che quella di domenica possa essere proprio una partita trappola la regina.
3: Ma certo, anche perché tra altre cose si gioca, mi pare, a porte chiuse.
2: E infatti abbiamo avuto conferma.
3: Non vorrei che, perché sarebbe umano, che si arrivasse un po' di rilassamento da parte della regina. Sai, dopo che hai vinto quello che hai vinto, non hai preso un gol ancora, giochi col Trapani che è comunque ultimo in classifica e forse lo sarebbe anche senza penalizzazione o giù di lì
2: sarebbe in zona retrocessione, però non è una squadra scarsa.
3: Appunto, sarebbe un gravissimo errore. Questa è una squadra che ha reso molto meno secondo quelle che erano le aspettative. Questa è una squadra da prime quattro posizioni, che poi adesso con la classifica difficilmente ci arriverà, è un altro discorso, però in campo nei 90 minuti questa è una squadra che ti può mettere sulla giostra, lì devi fare attenzione, e sono condivido che sia un'altra partita a trappola.
2: Noi comunque possiamo dire, magari chiederemo conferma più tardi, tra qualche minuto, quando andremo a contattare telefonicamente proprio Pasquale Lo Giudice, che ci risulta che al di là delle voci che nelle ultime ore accostano Antonini alla San Benedettese, quindi parliamo di professionismo, e il Trapani mi sa che non va via dal dilettantismo per la prossima stagione, però ci risulta qualche movimento societario proprio per quanto concerne il Trapani. Quindi anche qualche figura che possa...
3: Ma all'interno o di cessione al club?
2: Di aiuto, diciamo, in questa fase, di aiuto societario che si può eventualmente tramutare.
3: È una situazione molto complessa che non sono io a valutare dall'esterno, perché dall'esterno è sempre un casino. Però è una situazione molto complessa che riguarda il rapporto di Antonini con la città di Trapani, che riguarda anche il basket, che riguarda il rapporto di Antonini con le istituzioni federali, e lì c'è una faccenda molto, molto complessa nella quale poi a un certo punto si è, ovviamente è caduta anche la squadra, perché alla lunga c'è poco da fare, le squadre risentono del circo che si crea attorno.
2: Però stiamo vedendo arrivare appunto figure, seppur tecniche, figure di Reggio Calabria, come il mister Misiti, come il preparatore atletico Sacca. Sì, e sì. Qualcuno le avrà caldeggiate, quindi cercheremo di capire o prima o dopo della partita come la situazione. Magari ci dirà qualcosa lo giudice tra poco, chi lo sa, certo, vorrebbe.
4: Certo. Sicuramente lui, voglio dire, qualcosina tanto, in più la conosce.
3: Io?
4: No, dico lui lo giudice.
3: Fin tanto che ci sono le professionalità di Reggio che lavorano, io sono sempre, sempre soddisfatto.
2: Assolutamente sì. Allora, prima di andare in pausa, ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il corso come direttore sportivo promosso dall'Università Online e Campus, quindi inizierà a novembre questo corso. È sufficiente essere diplomati, avere 18 anni, quindi non ci sono più, diciamo, le barriere legate a titoli ed età che c'erano nel passato, quindi tra i docenti di spicco figura anche, magari insomma, dedicheremo qualche pensiero più avanti nel corso della trasmissione, il direttore Gabriele Martino, ma tantissime altre figure come il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Pantaleo Corvino, storico direttore sportivo del Lecce, e Pasquale Sensibile, che coordina lo scouting del Paris Saint-Germain. Quindi insomma, figure di assoluto spicco, ne abbiamo citate soltanto alcune per quanto riguarda il corso per direttore sportivo.
4: Bene, noi andiamo giusto un minutino in pausa e poi torniamo con al telefono anche l'ex, ormai ex direttore sportivo del Trapani, Pasquale Lo Giudice. A tra poco.
5: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.
6: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
7: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semaelettricità.it.
8: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
9: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
10: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Ripartiamo, dovrebbe essere in linea con noi il direttore Pasquale Lo Giudice. È così, direttore? Buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, ben trovato direttore. Siamo a pochi giorni, siamo a giovedì, quindi domenica si gioca questo match tra Trapani e Regina allo stadio Cardinale di Capaci a porte chiuse. Per quanto ne sappiamo, di conseguenza c'è questa difficoltà, insomma, per quanto concerne la partita Trapani-Regina. È un qualcosa che a suo avviso peserà più sulla squadra di casa, anche se ormai dovrebbe essere abituata, oppure su di noi?
11: No, credo comunque Trapani purtroppo ormai è abituato a girare per i campi, diciamo, della Palermo. Quindi di vista sono abituati. Per quanto riguarda la Regina, assolutamente no, vado troppo per farsi condizionare da questa situazione.
2: Direttore, lei è stato appunto per qualche settimana, no? Quest'anno, quest'estate, direttore sportivo proprio del Trapani di Antonini, Trapani che ha appena cambiato allenatore via Toto Aronica, ed è arrivato il Regino Misiti, anche con uno staff fatto di persone di Reggio Calabria. Lei di Reggio, direttore, ne sa qualcosa? Vi siete sentiti? Ha dato qualche parere?
11: No, non ci siamo sentiti assolutamente. Mai da un tempo distaccato dalla situazione Trapani, quindi non ci siamo sentiti proprio assolutamente per la partita.
2: Ma ci potrebbe essere qualche evoluzione societaria a Trapani nelle prossime settimane?
11: Evoluzioni
2: societarie?
11: Ma non credo, il presidente è Antonini, quindi voglio dire, ma diciamo che le problematiche sono tante, non credo che sono state risolte con una storia che comunque bene o male fa morale, però sicuramente le problematiche sono tante, come avevo detto già anche nel mio precedente intervento.
0: Come giudica però la scelta di Misiti, anche tenendo conto che oggi il Trapani deve centrare una salvezza e difficilmente potrà ambire agli alti piani della classifica? È la scelta giusta? Comunque lui ha dimostrato lo scorso anno di conoscere la categoria, perché poi con il Gela ha raggiunto l'obiettivo in maniera molto tranquilla.
11: Beh, l'allenatore veramente una categoria, è stato scelto per questo, ma è scelto anche l'anno scorso per le mani, che diciamo che le difficoltà è a tirare il meglio dal gruppo squadra, quindi credo che la scelta è stata proprio.
2: Direttore, ci sente?
11: Sì,
2: noi purtroppo sentiamo un po' a tratti, quindi le faccio l'ultima domanda e poi la ringraziamo. Quali sono i calciatori che a suo avviso in campo domenica, perché comunque non mi sembra che Misiti abbia rivoluzionato chissà quanto la formazione. Quali sono i calciatori del Trapani che possono creare difficoltà alla Regina?
11: Come le ho detto, la squadra è una buona squadra, detto delle difficoltà, non è una squadra per puntare a vincere, perché è una squadra incompleta, anche quando io, tra virgolette, ho fatto un mercato solo di giorni, quindi credo che abbiano recuperato qualche giocatore già da domenica, già avevano recuperato Diallo, credo che ora gli dovrà penso recuperano anche l'attaccante. Torno a dire, è una categoria, una buona squadra di categoria, se riescono a mettere da parte i problemi che stanno avendo, insomma, fatto una gara, credo, come ho detto nello scorso intervento, in questo campionato l'avversario della Regina è la Regina stessa, non ci sono antagonisti.
2: Chiarissimo, direttore, grazie davvero per la disponibilità, un abbraccio, alla prossima.
0: Grazie direttore Lo Giudice. Arrivederci,
2: grazie, buona giornata. Ringraziamo Pasquale Lo Giudice, è stato l'ultimo incarico che ha svolto, è stato proprio quello di direttore sportivo del Trapani.
0: Buona parte della squadra e dei giocatori che compongono l'organico del Trapani li ha portati lui alla fine, ma il Trapani non ha un organico da bassi fondi della classifica. Io credo che si sia ritrovato poi in quella situazione perché comunque le condizioni extracampo non sono delle più tranquille e chiaramente hanno portato il Trapani a questo avvio. Però già la vittoria di Ragusa dà morale, nuova guida tecnica che magari può portare maggiore tranquillità, e diventa una partita non semplicissima, sicuramente una delle trasferte più complicate per la Regina, e vediamo come l'approccerà, se riuscirà a portare a casa un'altra vittoria. Cioè comunque un punto anche da Trapani non è da buttare via, da Capaci in questo caso, perché la squadra granata non è da sottovalutare, ha dei buoni elementi, Sasanelli, Iallo, giusto per nominarne due.
2: Il collegamento è stato difficoltoso, credo che l'attaccante a cui si riferisse Lo Giudice sia proprio Sasanelli, perché ha segnato contro l'Igea Virtus,
0: anche se c'è qui anche qualche sirena che lo potrebbe allontanare da Trapani, perché qualche squadra importante della Serie D, non la Regina, lo ha attenzionato, quindi potrebbe anche andare via, però domenica sicuramente sarà della gara.
2: Ma non si sa mai, insomma, cioè poi certe cose possono anche venire. Dicono prima, ecco, ci fanno una cortesia, però in effetti
0: certo, se lo prendono domani.
2: Esatto, di sicuro si tratta di un calciatore che ha sbloccato la partita Trapani-Igea, quindi stava vincendo,
0: sì,
2: il Trapani,
0: sì.
2: Poi ha subito una doppia ammonizione,
0: sì,
2: appena è rimasto
0: tolto
2: indietro il Trapani ha segnato l'Igea e poi ha vinto la partita, insomma, nel secondo tempo. Quindi si tratta di un attaccante che, se sta bene, in effetti incide, o in un senso o nell'altro. Quindi ora non vogliamo mettere le mani avanti, perché sembra che stiamo, cioè è chiaro che la Regina non le vincerà tutte e 34,
3: appunto, quello è il punto esattamente quello.
0: Certo.
3: Quando dicevo prima, se Lo Tito prende la Regina non ha alternative, la Regina viene a vincere il campionato di Serie D. Poi sai, io sono sempre molto infastidito da quando si usa il termine stravincere. Certo. Nello sport non si stravince, lo sport si vince. E la vittoria passa anche può passare per dei momenti negativi, per dei momenti di difficoltà, che finora non sono capitati alla Regina, però ci stanno anche questi. Ma dobbiamo fare capirci sull'obiettivo. Guardavo prima, durante la pausa, durante il collegamento col direttore, Lo Giudice, tanto per essere precisi sui dati, su 21 squadre grandi decadute che sono via via fallite, insomma hanno ricominciato dalla D, 18 sono andate via prima, 14 nel primo anno, insomma, che siano rimaste 4 anni lì, ci sono soltanto il Latina, il Messina e addirittura 5 il Siena e 4 la Regina. Capisci che quando Lo Tito prende questa squadra non ha alternative. Non ha alternative. Già, a prescindere dalla Regina non avrebbe alternative comunque.
2: Il Latina ha mai fatto la Serie A?
3: No,
0: aveva fatto una storica cavalcata playoff.
3: Però
2: perché se no mettiamo pure il Pordenone, capisci?
3: Ma certo, quindi questo è l'obiettivo. E Mauro Tito è perfettamente consapevole, il club, il direttore Romairone, il mister Marchionni, ma i giocatori tutti sono perfettamente consapevoli di questo. Però da qui a pensare, perché poi un attimo diventa presuntuosi, e anche l'ambiente deve fare attenzione, perché non sono così tante le squadre in qualunque categoria che riescono a blindarsi dal sentimento dell'ambiente. Se l'ambiente inizia a essere presuntuoso, poi non ci si può sorprendere se magari qualche tacco e punta di troppo magari ti mettono in difficoltà. Conoscendo, non personalmente, ma quello che ho visto fin qui, conoscendo, vedendo come lavora Marchionni, mi sento di restare abbastanza tranquillo. Però attenzione, perché ci saranno partite complicate, ci saranno sconfitte, ci saranno momenti delle partite in cui ti mettono lì, ragazzi, la Serie D è comunque complicata, anche perché poi ci sono campi in cui non è che non sarà questo il caso dei Trapani, i campi e squadre in cui non è che giochi esattamente al pallone, cioè alla Mezia.
2: E ci dovrei forse tornare, perché il San Biase ha il suo stadio, però per motivi di capienza si potrebbe giocare comunque al
3: Tippolito. Ti voglio dire, se la Regina mantiene, la Regina e l'ambiente, questa umiltà, dimenticandoci i fasti, ma ricordandoci che siamo al quarto anno consecutivo di Serie D, se manteniamo questa umiltà con questa squadra, che secondo me è molto forte, oggettivamente è molto forte, ha due squadre Marchionni, l'obiettivo potrà essere centrato, non facilmente, ma potrà essere centrato. Se iniziamo a pensare, abbiamo fatto 15 gol a 0, adesso ne faremo 42 a 0 e così via, lì avremo problemi. I problemi possono essere a Trapani contro una squadra forte, perché il Trapani è forte, oppure possono essere dietro l'angolo contro una squadra neopromossa. Però in questo senso mi conforta l'approccio contro le tre neopromosse, che non sono per nulla delle squadre da buttare via, ma l'approccio della Regina, che è entrata con la giusta attenzione, con il giusto rispetto. Ecco, ci vuole rispetto per l'avversario. Se tu hai rispetto per l'avversario, alla fine i valori vengono fuori in un campionato,
0: perché comunque poi alla fine noi giochiamo in Serie D come quelle squadre che sono venute a giocare al Granillo.
3: Esattamente.
0: E io sono molto fiducioso sotto questo punto di vista, perché comunque la scelta che è stata fatta da parte della dirigenza, da parte di Romairone, anche di Marchionni, di andare a prendere tutti i calciatori che hanno già vissuto delle esperienze simili, perché Baldan vince 4 campionati di Serie D, perché Alma ne vince 2,
3: Lancini,
0: voglio dire, fanno valere la loro forza.
3: Si è visto Franchini?
0: Sì, infatti.
3: Franchini è tanta roba là in mezzo.
0: Certo.
3: Sì. Per dirti.
2: E sta facendo panchina, cioè l'ultima ha fatto panchina Rossetti.
3: Rossetti gioca gli ultimi 20 minuti.
0: La squadra ha giocato 20 minuti,
3: oggettivamente molto forte, bisogna dire la verità,
0: anche dal punto di vista proprio mentale, caratteriale,
3: ma certamente
0: oltre che tecnico, cosa che forse è mancata negli ultimi anni.
3: Non vi sarà sfuggito il duello tra Lancini e Harper?
2: No, per niente. Ne sono state monite tutte e due.
3: Sì, ma Harper è uno scozzese che poi ha giocato in Spagna, ma lui è evidentemente uno scozzese come struttura, e però lì Lancini è uno che ha fatto categorie superiori. Lancini si è calato immediatamente nella parte, le dava, le prende, i cartellini gialli.
2: Ma ha fatto una cosa simile in Coppa, quando è stato espulso il giocatore del DGS Praia Tortora.
3: Non l'ho visto.
2: Nasce proprio da una scaramuccia con Lancini.
3: Questo vuol dire che ti stai calando nella parte.
0: Certo.
3: Ho visto una quadro veramente interessante nell'approccio. Come richiama la squadra, come a un certo punto nel primo tempo chiedeva ai suoi attaccanti di accorciare, come è voluto restare in campo quando alla fine sembrava che fosse un problema. Questo sicuramente è merito dei calciatori, e quindi di chi li ha scelti, come dicevi tu, rispetto a una struttura mentale. E poi ovviamente grande merito fin qui a Marchionni e Romairone, perché alla fine la squadra è nelle loro mani.
2: Infatti.
0: Sì, è un quadro molto autoritario, cioè sì, è padrone della squadra,
3: no,
0: non solo il centrocampo, insieme
3: autorevole,
0: sì, ancora meglio, giusto.
3: Perché glielo riconoscono.
0: Sì, no, infatti, vero. Sì, ma vedo anche la stessa cosa con Lancini, perché poi alla fine loro due sono
3: sì,
0: che tengono
3: sì.
0: le redini. Ci arriva anche una domanda per Giusva. Dice: buongiorno a tutti, studio all'avvocato Giusva Branca, che ha lavorato nella Regina per tantissimi anni vivendola da vicino. Al di là dei risultati, delle promozioni o delle sconfitte, se dovesse fare 3 o 4 nomi tra presidenti, dirigenti, allenatori o calciatori che gli hanno lasciato qualcosa di profondo dal punto di vista umano, chi sceglierebbe e perché? questo posso lo scrive Giuseppe.
2: Sì. Posso integrare insomma la domanda. Allora, dovete sapere che Giuseppe Branca non è venuto a mani vuote oggi sul piano strettamente giornalistico, perché è fresca una produzione di podcast, sì, giusto, che riguarda proprio i principali personaggi del passato.
12: Prodotto, no, è un periodo più che altro, è un podcast che ho prodotto personalmente, è una sorta di omaggio che ho voluto fare ai quei 10 anni di Serie A di Regina, cioè 9 più le due promozioni, quel decennio lì. Ma non è solo un omaggio alle persone che hanno fatto quella storia, è un omaggio anche a quelli che siamo stati, a quelli che siamo come territorio, e che perché no, se una cosa è tale, è successa una volta, magari

0: certo.
1: Dunque, cos'era?
2: Ah, sì.
1: Presidente.
2: Qualche o presidente o calciatore presidente, o generale che ha, con quegli anni con cui ho condiviso.
1: Vincere facile. Mi hai fatto mistero, Lillo Foti è il mio presidente. Non è stato, è il mio presidente, per una serie di motivi professionali, personali e da tifoso, quindi questa è una cosa. Poi allenatore ho amato molto e amo tuttora la grandissima signorilità di Franco Colomba e anche l'umanità di Pippo Inzaghi, che probabilmente ha una visione superficiale, non si pensa non sia così marcata, e invece no. Calciatori sono stati tanti, farei un torto a qualcuno, ne dimentico qualcuno e poi mi sono il telefono, Paolo. Calciatori non è.
0: Te ne cito uno?
1: Dai.
0: Dionigi?
1: E Davidone, con Davide condividiamo lo stesso giorno di compleanno, tra l'altro. Davidone, al di là di quello che ha lasciato sul campo, Davidone è una persona per bene. Davidone è una gran persona per bene. E probabilmente anche questo gli ha causato qualche problema nella sua carriera. Se fosse stato un po' più pirata, ma non lo è. Non lo puoi essere, se non lo sei.
2: È indole,
1: però. Però ce ne sono stati tanti calciatori. Io sono amico fraterno, lo sanno tutti, di Gianluca Savoldi, che a proposito anche lui si è lanciato finalmente in questa categoria della panchina dei grandi.
0: Con il Real Calepina.
1: Con il Real Calepina ha avuto un inizio anche buono, poteva essere buonissimo, ma domenica
0: in Piacenza scorsa, gli ha fatto il dispetto.
1: Sì, ma il giorno del suo compleanno stava vincendo 2-0 a 22 della fine, finita che ha perso 3-2. E ancora non si è ripreso.
0: Ecco, meglio non lo chiamo.
1: No, ce ne sono tanti. Gianluca è un amico fraterno, poi ce n'è tanti. Perché la regina ha avuto anche dei grandi uomini. Anche qualche pezzo di. Come è giusto che sia.
0: Ci facciamo mancare niente.
1: Nel più c'è il meno.
2: In una continuità esistono, certo, anche, normale, anche queste cose, no, è la vita. In generale, però per fortuna, dico io, abbiamo avuto grandi uomini che poi ci hanno portato a gioire, a conquistare dei successi straordinari. Poi ci sta anche che ci sono i periodi bui, arrivano
1: io per come tutti. Ho visto Colomba difendere la città di Reggio, non ho visto fare a nessun regino difendere coi media, difendere in consessi fuori Reggio, difendere in consessi nazionali. Sì, quella è una cosa che l'ho visto fare soltanto a Recalcati nel basket. E non è un caso che due siano rimasti così legati alla città e la città allora.
2: Apprezzatissimi tuttora, entrambi hanno fatto la storia. Ci scrivono anche, per tornare poi all'attualità, Simone ci scrive: Maltese è andato via da Trapani, notizia di qualche minuto fa.
0: Ottimo, ecco, questo poteva rompere le scale.
2: Abbiamo chiamato.
1: La voglia che dici, ormai siamo vicini alla partita, qui ogni minuto parte un treno. Sì,
2: anche perché in Serie D il mercato è sempre aperto, ci sono stati movimenti anche nelle ultime ore.
0: Dove è andato?
2: Quello che sto cercando di capire.
0: Che lo voleva la Viterbese.
2: Infatti sì, lo voleva la Viterbese, sto cercando.
0: Che nel frattempo ha cambiato allenatore, pure la Viterbese, che non si chiama Viterbese, non ricordo il nome che ha quest'anno.
2: Sì, la chiamano tutti Viterbese.
0: Esatto,
1: si distrae un attimo e fregato.
0: No, c'è, cioè, qua insomma l'almanacco ci, cioè, serve ogni anno cartaceo, andare online uno fa fatica,
1: no,
0: meglio. Carta canta, ricordiamo che alle 17 di oggi in diretta su Turing, su Video Turing, ci sarà la presentazione ufficiale della Viola. Quindi a Palazzo Alvaro, quindi anche questo, dato che citavi Recalcati, mi è venuto in mente di ricordare questo importante appuntamento di oggi per l'emittente. Maltese che è stato messo trequartista sia da Olonica sia da Misiti nell'ultima partita contro il Ragusa, quindi se è veramente andato via, questa è un'assenza di rilievo. Poi non so onestamente nell'organico del Trapani quali altri calciatori ci siano come caratteristiche che siano avvicinabili a uno come Maltese, che insomma col suo sinistro anche sul calcio,
1: sì,
0: di punizione poteva creare
1: problemi.
0: Poteva
1: le linee,
0: esatto, poteva dare molto fastidio. E quella regina della Serie B quanti capitani aveva? Perché ci sono diversi calciatori che hanno indossato la fascia di capitano a Reggio, parlò, c'è di quella squadra: Vargas, Mozart, Dionigi, Cozza.
1: Quella era una squadra che aveva. Quella è un miracolo.
0: Cioè, quanta personalità c'era? Come hanno fatto a stare assieme?
1: Non lo so, non me lo spiego. Io quell'anno particolarmente stetti a contatto loro tutto il tempo, ed era una cosa sorprendente.

0: perché sì, era un gran gruppo, ma ovviamente come tutti i gruppi non è che tutti si piacevano a tutti, è normale questa cosa, non c'erano spaccature, però è normale che ognuno avesse, però in campo, ecco, se tu consideri in campo Belardi, Vargas, ma gli stessi Iralek e Franceschini, attenzione, non è che erano tenerissimi, e poi Mozart, e poi Cozza,
1: Casale,
0: Dionigi e Savoldi, e lo stesso Bogdani che era appena arrivato, ma era uno che si faceva sentire anche sulle strade. Lui è stato nel gruppo in maniera straordinaria, perché Marion è un uomo di una intelligenza e una cultura superiore alla media.
2: Comunque penso fosse giovanissimo.
0: Sì, sì, sì, ma lui sapeva stare, e lo prendevano un po' in giro come si fa nei gruppi, e lui ci sapeva stare. Ma poi voglio sottolineare anche figure come Franzone, che in pochi ricorderanno che era il portiere di riserva, una figura fondamentale per lo spogliatoio, o il preparatore dei portieri, Paradisi, una persona di grandissima personalità. Baldini, Ciccio Baldini,
1: difensore,
0: che è stato male tutto l'anno, addirittura malissimo in un certo periodo, poi rientrato nella partita decisiva a Napoli, lui che era in prestito al Napoli, e lì Colomba ebbe un coraggio, Colomba e Martino ebbero un coraggio leonino a farlo giocare, perché era la partita decisiva, come ricorderai, per la promozione, e lui sarebbe ritornato a Napoli, cosa che è successa due mesi dopo, e che fai, lo fai giocare? E ha giocato, è stato uno dei migliori in campo. Sì, era quella squadra, non so quanti capitani avesse, però di sicuro era una squadra che sprizzava personalità da tutti i pori.
1: Visto il tuo ruolo della situazione, diciamo, dell'epoca, mi verrebbe da dire, non voglio, come hai vissuto il fatto che una persona che doveva essere imparziale come il bordocampista di Stream si mettesse le mani ai capelli ogni volta che il Napoli si mangiava un gol? Pascal Vicedomini.
0: Allora, di quella
1: indimenticabile
0: partita,
1: non sai che ti sei perso
0: di quella partita. Io ricordo un po' di cose. Quella partita era il
1: 2002,
0: aprile, 29, una roba già fine aprile. Mi pare il 29.
1: Noi venivamo dalla sconfitta in casa col Modena.
0: Derivamo dalla sconfitta in casa col Modena all'ultimo minuto, col rigore, a 5 minuti alla fine.
1: Le solite sconfitte col Modena, insomma, di quel periodo.
0: Sì, sì. Ed era un momento complicatissimo, perché ci eravamo mangiati 12 punti, credo, di vantaggio che avevamo a un certo punto della stagione. Il Napoli vincendo ci avrebbe scavalcato e non l'avremmo più ripreso. E di quella partita ricordo intanto la tensione di Napoli città. Noi partimmo martedì forse o il mercoledì e andammo in ritiro a Pestum, e poi ci spostammo su Napoli soltanto il giorno prima, il sabato. Ma Napoli aspettava quella partita come si aspetta, non come ora aspetta la Champions, perché poi ora la Champions fanno 30.000, 35.000, come all'epoca di Maradona aspettava la Champions. E era tutto tappezzato, i giornali non aspettavano altro, erano tutto pronto per il sorpasso, quindi c'era questo ambiente folle. Io ricordo arrivammo all'albergo, non era distante allo stadio, quindi sostanzialmente questo pullman viaggiò tra ali di folla che andavano allo stadio, ma quante ce ne hanno dette. Siamo arrivati allo stadio, la squadra stava per uscire per fare il sopralluogo, uscii prima io, mancava ancora un'ora e 40, in sapete, c'erano già 50.000 persone dentro. Io mi ricordo che dissi, un po' scherzando, mi ricordo forse proprio a Savoldi, siete sicuro che volete uscire fuori? Uscirono e fummo travolti, ma la sensazione era che tutti quanti, e torniamo al bordocampista, tutti quanti dovessimo essere delle vittime sacrificali, che sarebbe andata a finire in quel modo. Ecco che dopo 4 minuti Gianluca fa gol in quel modo e qualche certezza viene meno, però ancora ce n'erano 86. E ricordo anche che l'arbitro ci negò un rigore colossale ai danni di Toto Vicari, l'arbitro Pellegrino. È stato, di tutta quell'esperienza, molta di Serie A, è stata sicuramente la partita più ambientalmente più complicata. Quel Napoli Regina in Serie B, però 70.000 per la Serie B.
1: Capito che ti ho tirato fuori? Hai visto, so. Tanta roba.
2: Ho visto qualche volta gli highlights, più di quello. Poi, le cose più belle secondo me che ci danno...
0: Dimenticavo Mamede in quel gruppo di pirati.
1: Esatto.
0: Stavo scherzando.
1: Esatto.
0: Lo sei, persona straordinaria. Sì.
1: Sempre col sorriso.
0: Sempre col sorriso.
1: Però temenava, ti randellava.
2: Martellava Mamede.
0: Martellava parecchio ed era uno di quelli, ma erano in tanti, che in allenamento immediatamente andava a riprendere un compagno che fosse un po' scazzato, capisci? Capisci che quando lo fanno i compagni stessi, l'allenatore deve solo, l'allenatore sta solo in non fare danni.
1: Esatto, pilota automatico.
0: Certo. Scusami, ti ho interrotto.
2: No, ci mancherebbe altro. No, dico che poi alla fine io ho visto le lights, però chiaramente le emozioni che ti lascia il vivere determinati momenti sono insostituibili. Cioè, nel senso, non è la stessa cosa, e chiaramente viverle ti dà tanto. E ti fa anche capire poi il legame, cosa significa,
0: erano
2: perché
0: altri,
2: c'è.
0: Erano altri tempi, altri tempi del calcio, altri sì, tempi della città, altri tempi del rapporto della tifoseria con la squadra. Diciamo che ci siamo un po' tutti, adesso forse penso che sia passata, spero, ci siamo un po' tutti imborghesiti dopo. Imborghesiti, sì, imborghesiti vuol dire che una regina in B, non ti dico in A, in B, deve andare con la testa bassa e le orecchie calate, più sul piano dell'umiltà e sul piano dell'approccio. Non sei l'Atalanta, ecco, questa cosa mi fa uscire pazzo. L'Atalanta ha 60 Paolo, partecipazioni in Serie A, noi ce ne vantiamo 9, l'Atalanta ne ha 60. Non sei l'Atalanta, non sei l'Udinese. E questa cosa, quando noi abbiamo perso questa percezione di noi stessi, probabilmente a un certo punto anche la società l'ha persa nel tempo, e lì perdi la maniglia, perché quando nei momenti negativi, tanto che va bene, ma nei momenti negativi poi lì, quando bisogna rimboccarsi le maniche, quando c'è lavare in terra, lavi tu, no io non lavo, lavi tu, no, ce l'ha detto, ma l'ha detto non c'è, ah non mi interessa, resta sporco, anche no.
1: Non va bene così, nella maniera più assoluta, quindi no, sì.
2: È vero,
0: questa è la storia dello sport, ma non solo dello sport, dei gruppi, ecco, la storia dei gruppi un po' dappertutto.
2: Sì, no, ma perché poi comunque Reggio Calabria è sempre stata una città molto attaccata, con un senso di appartenenza molto importante. Probabilmente poi la regina è stato un qualcosa che,
0: guarda, ha dato. Io ho sempre pensato, l'appartenenza lo sicuro, l'attaccamento sicuro, ma la tifoseria e la regina è sempre stata una tifoseria strana, sul piano della presenza allo stadio, io ricordo la ripresa del campionato dell'anno di Inzaghi,
2: sì, pochissime, con la regina Spal
0: c'erano a scarse 8.000 persone, se c'erano, no, di meno, 7.000 qualcosa
2: di meno
0: mentre voglio dire a Catania, a Bari, a Salerno hanno quello zoccolo fisso.
1: Anche a Cesena,
0: piazza straordinaria,
1: meridionale praticamente.
0: Certo. Pisa, Livorno,
2: Taranto,
1: Vicenza.
0: Da noi lo zoccolo duro è 4.000 persone.
1: Sì.
0: Poi possono diventare 6, 7, anche 14 in un momento specifico. Però lo zoccolo duro è 4.000. Altre
1: persino ballarino ha avuto 4.000 persone al campo.
0: E
1: da molto non la citavamo, quindi.
2: Sì, vive molto di questi picchi.
0: La tifoseria è appassionatissima,
2: sì.
0: Ma è molto morale in qualche maniera. Io penso sia una tifoseria permalosa.
2: Sì, sicuramente. Ed è anche una tifoseria che però parla tanto. Piace parlare tanto, sì, perché sì, alla fine penso che a Reggio Calabria sia una delle poche città che vantano il fatto di avere delle trasmissioni dedicate
0: questa alla regina. Questa è una cosa tipica del sud.
2: Nel senso, a Reggio vedo molto questa cosa, lo vedo di meno da altre parti.
0: Poi è chiaro che quando ti spinge, quando il granello spinge.
1: Infatti è sempre l'arma in più. Io non vedo l'ora di rivederlo con tutti i settori aperti.
0: Sì.
1: Onestamente, il granello, perché fa tutto un altro effetto. Anche per chi guarda dalla televisione, vedere quella gradinata sempre vuota non ti trasmette ciò che viene vissuto allo stadio.
0: Anche perché non vedi che di qua è piena, per esempio, le ultime partite, la tribuna piena.
1: Quella non è a favore di telecamere. Possiamo svelare qualcos'altro sul podcast?
0: Dimmi tu, chiedi tutto.
1: Il titolo, ad esempio?
0: Il titolo si chiama La vittoria più grande. E la vittoria più grande di quegli anni non è stata la vittoria calcistica, non è stata un riscatto sociale, perché io non credo personalmente al riscatto sociale attraverso lo sport. Sembra anche una cosa piuttosto stupida che un riscatto sociale possa avvenire attraverso lo sport. Credo un'altra cosa, invece, che attraverso lo sport, in questo caso la regina, ecco la vittoria, possa rimarcarsi su scala nazionale o internazionale la nostra esistenza, perché prima della regina qualche anno prima di quella viola, la viola Panasonic, Reggio non esisteva. E questo è il miracolo dello sport. Non è che ti riscatti perché la viola arriva sesta, va in Coppa Cora, c'ho la regina, va a giocare a San Siro. Non ti riscatti, però si accorgono che esisti. E questa è una cosa importante per un territorio molto spesso invisibile come il nostro. E la vittoria più grande è stata questa, che attraverso quella regina, e ancora oggi, perché a tutti noi capita di girare, e ancora oggi ancora ricordano quella regina, e quella regina ricordò, o in qualche caso spiegò al mondo che esisteva Reggio Calabria, che esisteva Reggio Calabria, che esisteva una squadra con tanti anni di storia, che esisteva una piazza problematica ma appassionata, che esistevano delle cose che a Reggio Calabria funzionavano oltre quelle che non funzionavano. Credo, ecco, la funzione dello sport, la funzione sociale dello sport deve essere questa, sicuramente trasmettere gioia alla gente, come diceva Bill Shankly, che ho passato la mia vita a cercare di far felice la gente, l'allenatore del Liverpool, no? Sicuramente, ma sul piano della trasformazione sociale, lo sport difficilmente può trasformare qualcosa.
2: Chiaramente no.
0: Però può dimostrare, può ricordare a tutti che esistiamo, e lo ricorda anche all'interno. Possiamo esistere come comunità, e questo è un dato importante, perché la nostra è sempre stata una comunità piuttosto sfilacciata. Quindi possiamo esistere come comunità. Se esistiamo come comunità quando andiamo in 10.000 all'Olimpico, esisteremo come comunità a prescindere pure domani mattina quando dobbiamo lavorare, no?
2: Certo.
0: E poi esistiamo come comunità all'esterno. Ecco, la regina fece questo miracolo, ma la tournée in Giappone, dove io non c'ero peraltro, fu in questo senso memorabile.
2: Stadio pieno.
0: Sì, sì, sì.
2: No, io sono d'accordo con Giusto, assolutamente. È tutto giusto quello che dice. Io aggiungo anche che ha evidenziato il fatto che anche in realtà come Reggio Calabria, tante volte dimenticate, anche un po' bistrattate, si possa fare bene, si possano raggiungere.
0: Ti faccio una domanda, a chi l'ho evidenziato?
2: Al mondo. All'Italia.
0: Benissimo, ma io ti ribalto la prospettiva. È vero quello che dici tu, ma è ancora più importante che l'ho dimostrato a noi stessi.
2: Sì, sì.
0: A noi stessi. Perché se una società dal nulla, come era la Viola, Pino Viola, Gianni Scambi, dal nulla arriva a giocarsi praticamente lo scudetto e poi è andata come è andata, senza nessun potentato alle spalle, se la Regione di Lillo Foti e Pino Benedetto dell'86 arriva a fare quello che ha fatto, e allora vuol dire che quando in questa città ci si mette a lavorare seriamente, si fa rete, si fa sinergia mettendo l'obiettivo comune davanti e non il presenzialismo spicciolo singolo, e allora si può arrivare. Ecco, questo è un insegnamento sicuramente all'esterno, abbiamo dimostrato questo all'esterno che ci siamo, ma io credo che valga ancora di più su noi stessi. Ecco, questa è la lezione, questa è la vittoria più grande, dovremmo ricordarla secondo me.
1: Quindi Podcast, la vittoria più grande, cioè, vabbè, possiamo facilmente immaginare quali dirigenti appariranno, diciamo, storici della regina. Esatto. Ci hai accennato di giornalisti di altre città, anche di calciatori avversari. Ti senti di svelare qualcosa in più in tal senso?
0: No.
1: Okay. No,
0: questa cosa la voglio lasciare.
2: Lasciamo la suspense.
0: La voglio lasciare. E vi segnalo una cosa invece dolcissima. Una emozionatissima Cettina Mammoliti.
1: Ah,
0: so. Cettina Mammoliti, perché non sapesse, è stata per tanti anni la regista storica dello sport di Sky, a Milano, come una specie di guru. Cettina è di Santa Caterina, vive a Milano da tanti anni, adesso è in pensione da Sky da poco, ed è sempre rimasta, come dicevi, del Reggetano, Reggetano. E questa cosa siamo andati a trovarla e l'ha fatta emozionare. L'emozione ancora mi emoziona.
1: Avete dovuto prendere appuntamento perché sta girando il mondo praticamente.
0: Sì, cioè, sì, è stata la pazza gioia.
1: Esatto, costantemente in viaggio, storica regista, quindi coppia fissa con Antonio Nucera.
0: Tra le altre cose, certo.
1: Esatto,
0: certo.
1: Insomma, ogni partita di Tele Più prima e di Sky, certo, dopo, certo, insomma, certo. Telecronaca di Antonio Nucera, certo, con la regia di Cettina Mammoliti, insomma.
0: Che coppia. Belli anni, che belli anni.
1: Avevi ragione l'altro giorno, quella cosa, insomma. Rischio, in effetti, insomma. Comunque, allora ricordiamo che si gioca a porte chiuse domenica, sì, a Trapani.
0: A Capaci.
1: Sì, sì, allo stadio Cardinale di Capaci, che è stato inaugurato ad inizio agosto, quindi già la capienza non
0: era... Ma perché le porte chiuse? Per ragioni dell'impianto?
2: Pubblico.
0: No. Ah, non c'è l'impianto?
2: No, ordine pubblico.
0: Ah, forse
2: pubblico,
0: con il Trapani perché... gioca in provincia di Palermo.
2: Sì, no, ma non è tanto per quello, ma perché il presidente Antonini... è stato vittima nei mesi scorsi anche di agguati, di situazioni un po' spiacevoli, e di conseguenza il Trapani sta giocando tutte le partite.
0: E quindi giocherà sempre a porte chiuse?
2: Per il momento sì.
1: Allora abbiamo avuto ieri in diretta...
0: Non è più facile che il presidente non vadasse allo stadio?
2: vabbè, comunque.
1: No, oppure se andasse dal Trapani direttamente, comunque.
0: No, no, quello no, saranno affari suoi.
1: Ma non credo che manchi molto. Allora, ieri abbiamo avuto in diretta l'avvocato Luigi Barbiero.

0: coordinatore, sì, della Lega Dilettanti, che ci spiegava appunto che le porte chiuse non sono da attribuire nella maniera più assoluta ad alcun tipo di problema di agibilità dell'impianto, quindi l'impianto non c'entra nulla.
1: Quindi solo ordine
0: ci ha spiegato che c'è una disposizione della prefettura di Palermo, quindi neanche di Trapani, di Palermo, relativa all'incolumità, insomma, del presidente Antonini,
1: e di conseguenza
0: il Trapani fin qua ha sempre giocato a porte chiuse in qualsiasi impianto, e ci aveva fatto ampiamente intendere che
1: non
0: sarebbe stato difficile ribaltare
2: per nulla.
0: No.
2: per nulla. Però insomma è così, e purtroppo i tifosi non potranno seguire la regina, però comunque la vedremo, la seguiremo da casa, e in una trasferta, ripetiamo, non semplice. Certo, il pubblico avrebbe potuto dare anche una mano, soprattutto perché evidentemente, penso io, anche se ci fossero state le porte aperte, non tante persone sarebbero andate a vedere il Trapani, o andranno in futuro. Quindi sarebbe stata una prevalenza Amaranto, però chiaramente è così, e pazienza. Però sono sicuro che comunque la squadra reagirà bene.
0: È altrettanto chiaro che se c'è una fase di scontro acuto,
1: certo,
0: tra una tifoseria e un proprio presidente, a prescindere se vuoi, cioè, se hai proprio l'obiettivo di rompere le scatole al singolo soggetto, diciamo, prevenire è meglio che curati.
1: Mi date licenza?
0: Assolutamente sì, tutto posso, quello che vuoi.
1: Posso andare?
0: Certo,
2: sì, stiamo chiudendo. Siamo
1: in chiusura. Privilegio grande.
0: No, per noi.
1: La
0: per
1: vittoria
0: noi
1: più grande settimana prossima. Il podcast.
0: Quindi certo, cominciamo dalla settimana prossima.
1: Così ha detto l'editore, settimana prossima.
0: Io dico sempre, insomma, che cosa dice la Santa Sede non lo so, ma cosa dice la Sede di Santo sono tenuto.
2: Benissimo.
1: Sono tenuto, potrebbe essere il giovedì, diciamo questo.
0: Perfetto.
2: Potrebbe essere, potrebbe sicuramente essere. Aggiorneremo poi il nostro pubblico, i nostri ascoltatori sul
1: grazie a tutti, grazie a tutti,
2: grazie all'avvocato Giuseppe, grazie per l'ascolto, assolutamente, grazie davvero.
0: Grazie
2: davvero della tua presenza. Mi raccomando, seguite il podcast, perché sicuramente una cosa è garantita: la qualità e dal punto di vista soprattutto giornalistico, ma questa è una certezza e lo vedremo. Paolo, andiamo pure noi.
0: Sì. Sì.
2: Ci rivediamo domani.
0: Perfetto. E domani ovviamente ulteriori notizie. Cercheremo proprio di entrare, per così dire, in campo, no? Che tipo di scelte faranno gli allenatori. E diciamo, il nostro sappiamo più o meno, no? Che si allena a porte chiuse, e che di conseguenza ci tocca un attimo cercare di capire più che altro chi sono i disponibili e indisponibili, perché poi la formazione sappiamo intorno a quali giocatori ruota. È chiaro che i principali dubbi saranno in attacco, mentre Misiti, che da poco è arrivato sulla panchina del Trapani e che non ha avuto molti allenamenti a disposizione prima di giocare a Ragusa, aveva mantenuto un'intravagliatura. Se è vero, come sembra vero, che perde il trequartista maltese per motivi di calciomercato,
2: andato via.
0: Cercare di capire appunto che tipo di scelte farà anche il Trapani.
2: Esatto. E maltese che comunque dovrebbe rimanere nel girone I, quindi non andrà a Viterbo. E adesso
0: lo abbiamo noi.
2: No,
0: ce ne saremmo accorti. Comunque non credo che
2: verso Gela, quindi il Gela, dopo aver preso anche l'ex regina Desiato,
0: un ritorno,
2: riprende Maltese. Esatto, quindi resterà nel girone I.
0: Anche il Gela ha modificato tante cose, allenatore, direttore sportivo.
2: È partita male il Gela, e mi sembra non abbia ancora mai vinto. Quindi giustamente devono cambiare qualcosina, e anche lì è un'altra trasferta non semplicissima. Vediamo poi.
0: Innanzitutto è lontanissima.
2: Sì, tra l'altro. Vediamo quello che succede. Comunque si sta rinforzando. Va bene, Paolo, ci vediamo domani, così poi approfondiamo bene il tutto. Ci avviciniamo ancora di più alla partita. E ovviamente poi sabato ci sarà il gioco pronostico. Quindi grazie a Paolo Ficara.
0: Grazie a te, a domani.
2: Grazie ovviamente a tutti voi. Noi ci rivediamo domani. Ciao e buona continuazione sui canali di Turing.

0: Touring 104 Notizie.
1: Momenti di tensione a Pizzo durante la protesta degli agricoltori. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere la A2 e bloccare il traffico. La mediazione della polizia ha evitato l'occupazione dell'autostrada. Lo svincolo resta però chiuso e il presidio prosegue contro caro carburante, aumento dei costi e prezzi di vendita ritenuti insufficienti. 12 misure cautelari nel Reggino nell'ambito di un'inchiesta della Procura Antimafia sulla presunta operatività della cosca Costa Filippone di Melicucco. 7 persone sono finite in carcere e 5 domiciliari, contestati a vario titolo: associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata, detenzione illegale di armi e droga ai fini di spaccio. Per gli indagati vale la presunzione di innocenza. Quasi 1.300.000.000 di euro giocati online nel Reggino nel 2025. È quanto emerge dal libro nero sull'azzardo. Complessivamente, in provincia, le giocate hanno raggiunto 1,86 miliardi, quasi il 70% sul web. La media è di 3.527 euro per residente adulto, mentre la spesa effettiva, al netto delle vincite, supera i 77 milioni.
0: Lo sport.
2: Sarà un'altra settimana quella che arriverà da triplo impegno per la Regina. Dopo il primo Tour de Force di inizio stagione, gli Amaranto si preparano ad affrontare un nuovo trittico di gare ravvicinate con una differenza. Questa volta tra due partite di campionato ci sarà anche l'appuntamento con la Coppa Italia. Il calendario proporrà infatti un nuovo confronto con la nuova Igea. Dopo la sfida di campionato vinta al Granillo, la formazione Amaranto ritroverà i siciliani in trasferta per il match di Coppa. Un impegno che si inserisce tra due gare di campionato particolarmente significative. A mister Marchionni spetterà il compito di usare le energie e gestire al meglio le rotazioni. Un passaggio importante per una squadra che punta a mantenere alto il rendimento senza pagare dazio sul piano fisico. Il tecnico Amaranto ha a disposizione una rosa ampia con diverse alternative, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante in una fase della stagione nella quale gli impegni iniziano a diventare più frequenti e ravvicinati. Resta da capire quale sarà il peso specifico attribuito alla Coppa Italia, anche se proprio Marchionni nelle prime settimane della stagione aveva sottolineato l'importanza della competizione. Per la Regina quello di ottobre sarà un mese particolarmente intenso e probabilmente indicativo per comprendere meglio le prospettive della stagione. Il primo appuntamento sarà domenica sul campo del Trapani, poi come detto il viaggio a Barcellona Pozzo di Gotto per la Coppa Italia. A chiudere la settimana sarà il ritorno al Granillo contro la Vibonese in un match che potrebbe rappresentare un ulteriore banco di prova davanti al pubblico amaranto. 3 partite in pochi giorni, avversari importanti e la necessità di confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di campionato. La Regina entra nel primo vero snodo della stagione.
0: Touring 104. Informazione e passione. 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Turing. Questa è Radio Turing 104.
8: Turing 104.
9: Turing 104.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo, diversamente da come avevano riferito in precedenza. I media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma F-EXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura, la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
4: I il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Smash It Memories, un super classico ora.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Questa è Touring 104.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e Provincia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, Memories. Un super classico. Ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Momenti di tensione a Pizzo durante la protesta degli agricoltori. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere la A2 e bloccare il traffico. La mediazione della polizia ha evitato l'occupazione dell'autostrada. Lo svincolo resta però chiuso e il presidio prosegue contro caro carburante, aumento dei costi e prezzi di vendita ritenuti insufficienti. 12 misure cautelari nel Reggino nell'ambito di un'inchiesta della Procura Antimafia sulla presunta operatività della cosca Costa Filippone di Melicucco. 7 persone sono finite in carcere e 5 domiciliari, contestati a vario titolo: associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata, detenzione illegale di armi e droga ai fini di spaccio. Per gli indagati vale la presunzione di innocenza. Quasi 1.300.000.000 di euro giocati online nel Reggino nel 2025. È quanto emerge dal libro nero sull'azzardo. Complessivamente, in provincia, le giocate hanno raggiunto 1,86 miliardi, quasi il 70% sul web. La media è di 3.527 euro per residente adulto, mentre la spesa effettiva, al netto delle vincite, supera i 77 milioni.
2: Lo sport.
3: Sarà un'altra settimana quella che arriverà da triplo impegno per la Regina. Dopo il primo Tour de Force d'inizio stagione, gli Amaranto si preparano ad affrontare un nuovo trittico di gare ravvicinate con una differenza. Questa volta tra due partite di campionato ci sarà anche l'appuntamento con la Coppa Italia. Il calendario proporrà infatti un nuovo confronto con la nuova Igea. Dopo la sfida di campionato vinta al Granillo, la formazione Amaranto ritroverà i siciliani in trasferta per il match di Coppa. Un impegno che si inserisce tra due gare di campionato particolarmente significative. A mister Marchionni spetterà il compito di usare le energie e gestire al meglio le rotazioni. Un passaggio importante per una squadra che punta a mantenere alto il rendimento senza pagare dazio sul piano fisico. Il tecnico Amaranto ha a disposizione una rosa ampia con diverse alternative, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante in una fase della stagione nella quale gli impegni iniziano a diventare più frequenti e ravvicinati. Resta da capire quale sarà il peso specifico attribuito alla Coppa Italia, anche se proprio Marchionni nelle prime settimane della stagione aveva sottolineato l'importanza della competizione. Per la Regina quello di ottobre sarà un mese particolarmente intenso e probabilmente indicativo per comprendere meglio le prospettive della stagione. Il primo appuntamento sarà domenica sul campo del Trapani, poi come detto il viaggio a Barcellona-Pozzo di Gotto per la Coppa Italia. A chiudere la settimana sarà il ritorno al Granillo contro la Vibonese in un match che potrebbe rappresentare un ulteriore banco di prova davanti al pubblico amaranto. 3 partite in pochi giorni, avversari importanti e la necessità di confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di campionato. La Regina entra nel primo vero snodo della stagione.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Cerca di ottenere sempre ciò che ami, o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: Torin 104.
13: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 3

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Radio Touring.
9: Radio Touring 104.
10: Benvenuti.

0: Smash It Memories.
1: I love you, baby. Ora. No, in realtà sono entrato in diretta adesso, avevo un problema con la cuffia, sono andato dall'altra parte e ho detto Nick, dammi una cuffia incredibile perché la mia non so dove l'ho messa, aspetta, sono perfetto, aspetta un attimo, ci sono, sono Filippo, ciao, ben ritrovati. La prima canzone di oggi erano i bravissimi Naked con i Portugal Dead Man. Abbiamo tante canzoni nuove da farvi sentire nella puntata di oggi e vabbè dai, iniziamo con un'altra bella, non so, da discoteca, no dai, Ricky Martin che mi fa impazzire, dai, che poi torniamo.
2: Chat, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
3: 104.
1: Yes, baby, ce l'abbiamo, vai.
3: Picchito.

0: Batucada si sente nell'album del bacio, bacio piccolo, Pichito, Pichito ci ha dato la spiegazione. La nostra Alessandra è la puntata di martedì, ma oggi siamo a giovedì, 1 ottobre, ben ritrovati. Sapete che sulla nostra pagina Facebook c'è la presentazione della squadra della Viola, quindi se andate sulla pagina Facebook di Radio Video Touring, la possibilità di vedere dal palazzo della provincia la presentazione della Viola, che ha già vinto la prima partita, e poi domenica si gioca alle 18 al Pala Calafiori, quindi mi raccomando. Radio Touring 104, Radio Touring, c'è Nicky Nicky in regia, ciao ragazzo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Bello, Giulia Bresh, siamo in diretta anche oggi. Avevamo un problema in realtà, mi hanno segnalato di là. Mi sa che esagero ogni tanto ascoltare delle canzoni in una stanza, quella dei bottoni con le casse al massimo. Abbiamo fatto tutto il percorso, sai quando non senti le casse, dici

0: una canzone bellissima cantata che ci ha accompagnato tutta quest'estate, che l'abbiamo, però non l'abbiamo lasciata, è sempre in nostra programmazione. Con Serena Brancale che cantava e i The Colors. Ce la facciamo? Due canzoni prima del break? Certo, adesso si balla con i Medusa.
1: Can't

I Medusa, bravissimi produttori italiani, con Harry Camamile che canta questa Don't Wanna Go Home. Oh ragazzi, tutto bene? Cioè, siamo in diretta su Radio Touring e Vito Touring, Casa Lopressi. Alle 18 avremo degli ospiti. Yes! Una band sta andando forte, verranno in studio a trovarci.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

love you, baby. Eccomi qua, sono tornato in diretta. Stavo vedendo, c'è poca luce qua in studio. Come mai? Chi ha spento la luce? Iniziata sulla nostra pagina Facebook, non so se mi danno le immagini. Eccola là, grazie ragazzi, grazie Nicky. La conferenza stampa della presentazione della Viola Basket, Palazzo Alvaro. Vedo brillantemente anche Peppe D'Arcio, ma tra un po' svileranno anche tutti i calciatori. I

0: Lo possiamo inquadrare Pepe? Ma sentiamo che dice.
1: Ah no, va bene, no.
0: Non sta più parlando lui, però eccola qua la, la sala di Palazzo Alvaro super gremita. Adesso sta parlando il presidente. Va bene, che belle cose qua succedono a Video e Radio Touring. C'è una novità, Dove Cameron. Ce l'abbiamo? Yes. When I'm Rome.

tra le tante novità che passiamo, c'è senz'altro questa bella canzone di Dove Cameron, When in Rome. Bello anche il video particolare, bello, bello. Un quarto d'ora, siamo sempre collegati. Vi consiglio, anche se vi interessa ovviamente, la viola. Oggi c'è la presentazione al Palazzo Alvaro della viola. Siamo in diretta Facebook sulla pagina di Radio Touring e Video Touring, mi raccomando. Seguite anche questo.

Come on baby. Safe con Brash, che bello, siamo nel momento romantico. Intanto stanno sfilando i giocatori, pagina Facebook, la Viola, mi raccomando, presentazione ufficiale oggi. Stanno sfilando i giocatori, li state vedendo, prima il coach, assistant coach, il nostro Pasquale Motta, regino da anni che è nel mondo della pallacanestro. Pagina Facebook, se vedete la presentazione della Viola. Adesso invece c'è la nuova di Karol G e Bruno.

0: mangiamo il collegamento. Siamo Peppe D'Attola che parla, perché siamo al passo della provincia. C'è la presentazione.
1: Posso permettere
0: della viola? Quindi andate sulla pagina Facebook.
1: Da seguire fuori dal campo,
0: attenzione.
1: La pagina Instagram e TikTok con tanti contenuti interessanti su quello che è la vita di un atleta. Quindi dategli un'occhiata. Anche lui ha fatto parte della squadra dello scorso anno, una dei giovani più interessanti della scorsa stagione. Si è ritirato uno spazio importante. Bentornato anche a te, Reggio Calabria, Simone Fiusco.
0: Ecco, quindi pagina Facebook di radio, di video touring, c'è la presentazione della viola, siamo anche la TV ufficiale, giusto? Va bene, che bello. Torniamo a noi.

no, aspetta con la canzone di YouTube. Che bello, che bello. Silenzio. 4 minuti, no, sì, 4 minuti e 30 secondi per essere preciso. Poi la nostra informazione a cura della nostra redazione. Se vi scappa qualche notizia, basta andare sul sito tunin104.it, la nostra redazione mette tutto là. State tranquilli. Gran lavoro dalle prime luci dell'alba.

0: salutando tutte le persone che stanno seguendo la pagina Facebook di Radio Tuning e Video Tuning. Sentiamolo un po', sentiamo. Nick, vai.
1: No, però, attenzione. Sappiamo benissimo che la viola è una struttura e cresce stagione dopo stagione.
0: Ah, fantastico.
1: Prima
0: fantastico.
1: Di passare la parola al sindaco, voglio salutare anche le istituzioni sportive.
0: Ok. Pagina Facebook, presentazione ufficiale della viola. Pagina Facebook di Radio Tuning e Video Tuning. Alle news.

0: Touring 104 Notizie.
1: Momenti di tensione a Pizzo durante la protesta degli agricoltori. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere la A2 e bloccare il traffico. La mediazione della polizia ha evitato l'occupazione dell'autostrada. Lo svincolo resta però chiuso e il presidio prosegue contro caro carburante, aumento dei costi e prezzi di vendita ritenuti insufficienti. 12 misure cautelari nel Reggino nell'ambito di un'inchiesta della Procura Antimafia sulla presunta operatività della cosca Costa Filippone di Melicucco. 7 persone sono finite in carcere e 5 domiciliari, contestati a vario titolo: associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata, detenzione illegale di armi e droga ai fini di spaccio. Per gli indagati vale la presunzione di innocenza. Quasi 1.300.000.000 di euro giocati online nel Reggino nel 2025. È quanto emerge dal libro nero sull'azzardo. Complessivamente, in provincia, le giocate hanno raggiunto 1,86 miliardi, quasi il 70% sul web. La media è di 3.527 euro per residente adulto, mentre la spesa effettiva, al netto delle vincite, supera i 77 milioni.
2: Lo sport.
3: Sarà un'altra settimana quella che arriverà da triplo impegno per la Regina. Dopo il primo Tour de Force d'inizio stagione, gli Amaranto si preparano ad affrontare un nuovo trittico di gare ravvicinate con una differenza. Questa volta tra due partite di campionato ci sarà anche l'appuntamento con la Coppa Italia. Il calendario proporrà infatti un nuovo confronto con la nuova Igea. Dopo la sfida di campionato vinta al Granillo, la formazione Amaranto ritroverà i siciliani in trasferta per il match di Coppa. Un impegno che si inserisce tra due gare di campionato particolarmente significative. A mister Marchionni spetterà il compito di usare le energie e gestire al meglio le rotazioni. Un passaggio importante per una squadra che punta a mantenere alto il rendimento senza pagare dazio sul piano fisico. Il tecnico Amaranto ha a disposizione una rosa ampia con diverse alternative, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante in una fase della stagione nella quale gli impegni iniziano a diventare più frequenti e ravvicinati. Resta da capire quale sarà il peso specifico attribuito alla Coppa Italia, anche se proprio Marchionni nelle prime settimane della stagione aveva sottolineato l'importanza della competizione. Per la Regina quello di ottobre sarà un mese particolarmente intenso e probabilmente indicativo per comprendere meglio le prospettive della stagione. Il primo appuntamento sarà domenica sul campo del Trapani, poi come detto il viaggio a Barcellona Pozzo di Gotto per la Coppa Italia. A chiudere la settimana sarà il ritorno al Granillo contro la Vibonese in un match che potrebbe rappresentare un ulteriore banco di prova davanti al pubblico amaranto. 3 partite in pochi giorni, avversari importanti e la necessità di confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di campionato. La Regina entra nel primo vero snodo della stagione.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. 2 giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
6: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
7: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
11: Radio Touring 104.
12: State ascoltando
13: Casa Lopresti.
12: Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: che zio Tano mi ha dato un remix di questa canzone. È vero, è vero. Non ufficiale, ovviamente. Hai fatto tu. Spero di non incontrarti mai. Noemi, per tornare in diretta qui su Turin 104, possiamo ricollegarci? Perché sulla nostra pagina Facebook, lo sapete, che c'è la presentazione a Palazzo Alvaro, alla provincia, Piazza Italia, della Viola, e noi stiamo mandando tutto questo in diretta. Adesso sta parlando il sindaco.
1: Ragazzi, lo dicevo
0: Enzo,
1: giocavo.
0: Ecco, infatti. Ok, perfetto. Quindi, diciamo, se andate sulla pagina Facebook di Radio Turing o di Vito Turing, c'è questo momento magico, perché la Viola ha vinto la prima partita a Treviglio fuori casa. Domenica questa giocherà al Paracalafiore, quindi mi raccomando, in massa tifare per il Nero Arancio. Ciccio Dodò, Don Carlos, che ascolta la radio ogni giorno, siamo straordinariamente felici. C'è la nuova di Maluma e di Shakira.

con Shakira, la canzone della nuova Agua. Dovrebbe arrivare tra un po' il Doggy Mazza con i suoi super amici di Radio Drama, che hanno fatto una canzone molto molto interessante. Dovrebbero arrivare da un momento all'altro. L'intervista è prevista per le 18.30, sempre in diretta a Casa Lopresti. Questo giovedì 1 ottobre c'è Super Nicky in regia.

0: I love you, baby.
1: Oh, oh, oh. Wow. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
0: Bravo, Ernia! Bravo, Ernia! Oh, ma io, cioè, possiamo ricollegarci con il nostro Super Pepe che sta intervistando Vita? Eccolo qua. Perché è finita da poco la presentazione della Viola al Palazzo Alvaro, ma continuano le interviste perché è uno speciale di Momenti Amaranto che l'abbiamo trasmesso in diretta su Touring, su Video Touring, sulla pagina Facebook di Touring e Video Touring. Va bene, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie ragazzi. 18:22, io sono qua, ciao da Filippo, questa è Casa Super Low Prestige. Arriveremo fino alle 19,

spiega long time baby. Sto in paranoia come in un quadro di Goya. Super Fabi Fibra con i pinguini tattici nucleari sono arrivati con noi in Radio Dramma, che tra un po' ascolteremo il nuovo singolo Ricorderai.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: conferenza della viola che abbiamo presentato in diretta, è finita da poco, quindi complimenti a Peppe D'Aso, ma soprattutto tutto il team della radio, avete visto in diretta sulle nostre pagine Facebook di radio e di Video Touring. Finalmente è venuto a scusarsi perché da circa un paio di mesi dovevamo uscire a mangiarci una pizza con Doc e Mazza, quindi è vero Doc?
1: Sì, è verissimo.
0: Dai, in giro da...
1: Infatti sono venuto in veste ufficiale, di scuse.
0: Però non sei solo, la cosa più bella è che ci hai portato la super band.
1: Sì, sono i miei compagni di viaggio,
0: bello,
1: della
0: bello.
1: Band Radiodramma.
0: Radiodramma. Che bello, dramma con due M.
1: Con due M, sì,
0: ho
1: sì,
0: detto
1: sì,
0: l'americana io, però.
1: Il dramma è, ma magari.
2: Speriamo che sia di buon auspicio.
0: Doc Mazza, grazie, al basso invece il frontman
2: Francesco, il mio
0: la vicina di Francesco
1: Ecos.
2: Molti mi prendono in giro, Umberto.
0: Avvicinati al microfono.
2: Molti mi prendono in giro, Umberto Ecos, però non è così. È da 20 anni che ho questo
0: Ecos.
1: Ecos
0: è fantastico, cioè.
1: Con la K.
0: Come mai? Cioè...
2: è per diffondere, diciamo,
3: Ecos.
2: Senza il
3: Ecos.
2: Verbo.
3: Senza Ecos. Non c'è bisogno dell'Ecos per diffondere.
2: E poi posso presentarlo, certo. Grande Totò Carrà.
0: Ciao,
2: grande batterista.
3: Ti riferisci all'età per caso?
2: No,
3: non è che
2: no,
3: c'è
2: no. Sei mitico a Reggio Calabria, lo sono tutti.
0: Che bello, come stai tu?
3: Bene, bene, direi bene.
0: Perché so che hai avuto delle collaborazioni importanti in passato.
3: Sì, hai lavorato... ma è un passato ormai che è diventato parecchio però, remoto.
0: Sì, però hai lavorato con gente incredibile.
3: È vero, sì.
0: Battiato,
3: una bella
0: giusto?
3: Esperienza, non è durata tantissimo con Franco Battiato.
0: Avvicinati al microfono.
3: Sì, un'esperienza che non è durata tanto, però è stata molto intensa, interessante. Con il maestro Franco Battiato.
0: Ma sei andato a casa sua là, che aveva lo studio di registrazione?
3: No, no, a casa sua non sono andato, no, però insomma è stata una cosa molto molto interessante, perché certe cose non le conoscevo di questa persona, che non sono quelle scontate, neanche quelle che hanno fatto vedere nei film ultimi.
0: Ah, certo, sì.
3: Non c'entra niente. E poi insomma anche qualche collaborazione diretta e indiretta con Tosca, con la cantante,
0: ah, certo.
3: che ora ultimamente non si vede più tanto in giro, però insomma a quel tempo era un momento, diciamo, molto molto di successo, diciamo, di questa cantante, di quest'artista, insomma. Comunque, non, poi altre cosette che
0: bello,
3: sono meno importanti.
0: È bello perché sai, quando uno fa delle cose, magari gente umile come voi sta zitta, non dice nulla, no? Ed è bello così, no?
3: Eh sì, non ho potuto fare a meno perché questo mi punga.
0: Ma com'è andata la vostra collaborazione, Radiodramma? Perché c'è, ricordiamo, una band, anche Augusto Molinari, che salutiamo. Anche
1: infatti, tramite Augusto, perché io suonavo in un'altra band, okay. Di Luckness, saluto anche.
0: Certo, quelli che facevano musica celtica,
1: e
0: no?
1: Come no, sì.
0: Ah, infatti.
1: Sì,
2: sei
0: sì,
2: preparato,
0: sì. Sì, sì, sì.
1: Sì, e quindi Augusto era il tastierista in comune tra la Beta e Gluckners e questa l'altra band, insomma, che si stava formando con lui, e quindi ha detto: perché non chiamiamo un bassista che suona con me, questo Augusto? E quindi lui mi ha
2: diciamo
1: contattato.
2: Che la lineup definitiva è quella di quest'anno. Abbiamo avuto tanti cambi di formazione, salutiamo tutti i vecchi,
1: sì, tutti.
2: Amici che sono amici, in primis Nico Cristiano, grande chitarrista di Reggio Calabria.
0: Sì, certo.
2: Ciao Nico.
1: Ciao.
2: Io sono cresciuto con lui musicalmente.
0: Bravi.
2: E gli voglio tanto bene, gli vogliamo tutti bene.
3: Sì, assolutamente. Sì.
2: Un amico nostro di Lipari, anche lui l'anno scorso ha partecipato come chitarrista, Giovanni Lauria,
1: grande
2: anche
1: Giovanni.
2: Lui, grande Giovanni, ciao Giovanni. E poi tutti gli altri sono passati parecchi.
0: Ma sì, proprio questa la formazione, perché quando la band suona, fa le prove, c'è un impegno gigantesco.
2: C'è un impegno gigantesco. Poi a volte le esigenze musicali non collimano. Perché poi c'è sempre una ricerca, perché
0: okay.
2: Ovviamente ci sono, ognuno ha un'idea, magari in una certa maniera, che non, poi non collima con l'identità musicale della band.
0: Voi avete presentato Radiodramma, ma siete andati oltre, vi siete spinti a Sanremo, giusto?

0: storia.
1: Dopo tanti anni siamo arrivati all'Ariston, abbiamo fatto la finale nazionale di Sanremo Rock.
2: Sì, proprio adesso, 11 di settembre.
0: Sì, ci siamo assaggiati.
2: Sì, esatto, sì. Molto, molto emozionante. Salire su quel palco.
1: Siamo passati per anzianità, la quarta volta ce l'abbiamo fatto.
3: Ci hanno fatto questa grazia.
0: Ci hanno fatto questa grazia, dice. Senti, quindi io direi di. Ah, poi c'è Strefiletti.
1: Sì, grande, fortunato, abbiamo messo la ciliegina sulla torta.
0: Eh sì, lui è incredibile. Radiodramma. Ce la abbiamo una nuova canzone. Che, sì. Vai, fai tu una volta uno speaker della radio, no? Cioè, non mi fare.
1: Allora, anche perché sì. il paroliere del brano, il testo di tutti i brani,
0: sì.
1: Che noi ci dividiamo, noi dividiamo musica adesso e poi c'è Totò che mette l'arte della batteria. È così.
3: Posso dire una cosa? Sì. Quando uno sente questo brano dice ammazza che brano! Dice,
0: ah, facendo un collegamento al cognome di Doki. Lo sentiamo, dai, che siamo curiosi. C'è una schitarrata vincente, ci vorrebbe la strofa, giusto? Eccoli qua! Con noi! Grind Your Drama, baby! Listen!

0: mia, che energia, ragazzi! Oh.
1: Ricorderai,
0: cioè, sono sulla luna adesso. È vero, cioè, è pazzesco. Vabbè, oh.
1: Grazie.
0: Ah, meraviglia, eh? Sì, cioè, sì. Meraviglia. Radio dramma.
1: Esatto.
0: Ma cioè, era una canzone d'amore, non ho capito. No.
1: Anche, spiegare anche, lui adesso. Anche.
0: Dai, Domi,
2: spiegare lui.
1: Mi tirano subito in ballo. Sì, vabbè, è vero, sono il paroliere. Cioè. Però, insomma, sì, comunque è una canzone che parla di ricordi, persone importanti.
0: Ricorderai.
1: Sì, ricorda, esatto.
3: Cioè, non proprio. Termine amore magari proprio non è.
1: Sì, no? Diciamo un po' sì, dalle persone dedicate, insomma, parla di quelle persone,
3: diciamo,
1: importanti.
3: È dedicata a me, no?
1: Dai, dillo. No, non roviniamo.
3: Non spoileriamo.
0: Sai, Doki, non sapevo che scrivevi le canzoni testi.
1: Ma neanche io lo sapevo, francamente.
0: Ah, proprio, ti è venuta.
3: Allora, sì. Un piccolo accenno.
0: Certo.
3: Questa vena, diciamo, compositiva, perché sì. Noi in un primo momento dovevamo fare brani. Riposti in un cassetto,
1: sì,
3: poi
1: esatto.
3: Periodo Covid abbiamo iniziato a scrivere.
0: Ah, quindi già da allora
3: a distanza.
1: Sì. C'è chi faceva dolci, c'è, per noi invece facevamo brani,
3: facevamo canzoni.
1: Esatto.
3: Quindi mandavi i pezzi, lui me li sistemava.
0: Bravi.
3: Il testo è così, che sei tamarro in questa scelta. No.
1: Sì. Questo mai.
0: Ma vi siete incontrati poi in uno studio, cioè com'è andato?
1: No, tutto, diciamo, tutto naturale.
0: Okay.
3: Allora,
0: sì,
3: il tastierista Augusto,
0: certo.
3: Che poi è stato sostituito l'anno scorso da Domenico Crea, che salutiamo.
1: Sì, salutiamo.
3: Bravissimo, poi diciamo, lui ha scelto un'altra strada musicale ed è tornato Augusto. Si è assentato un annetto alla fine.
1: Sì, esatto.
3: Vari impegni musicali.
0: Era con i Walkman.
3: Esatto. Non solo.
0: Non so, sì.
3: Lui suona tuttora con i Gluckners, no?
0: Sì.
3: Bella realtà regina.
1: Sì.
3: Nel 2018 ci siamo incontrati, abbiamo formato questo gruppo per fare inediti e anche cover.
1: Sì, e anche cover.
3: E ora invece ci siamo lanciati con quest'ultima formazione. Spero definitiva nel.
0: Ma soltanto una canzone l'avete realizzata?
3: A ottobre uscirà il secondo singolo e inizio anno il disco.
0: Però sì. Tutto questo assemblamento di suoni meravigliosi, strumenti, dov'è che l'avete fatto? C'è uno studio particolare?
3: Uno studio di registrazione, come si chiama?
1: Sì. Salutiamo Alessio Mauro, che lui è un po'
0: sì.
1: La regia dietro, insomma, dietro, okay, la regia,
3: certo,
1: diciamo,
3: certo. Il nostro fonico, oltre che polistrumentista,
1: sì,
3: bravissimo.
1: Sì, esatto.
0: Ma voi fate dei live, giustamente, no? C'è
1: sì.
0: Un radiodramma, se la gente va a cercare dove
3: sul
0: fate.
3: Sul canale YouTube della band.
0: E ma scrivete, diciamo, dove fate le feste,
1: sì,
0: fate
1: sì,
0: già i concerti.
1: Instagram, naturalmente.
0: Radiodramma con due
3: radio. Radiodramma official, esatto. Per quanto riguarda Instagram, e poi Facebook è uguale a.
0: Bello.
3: A Instagram.
0: No, beh, ho detto se era una canzone d'amore, perché sentivo, c'è un sentimento, cioè, la musica è ad alta velocità, però cioè, con le chitarre distorte, però è
1: sì.
0: Bello perché sei lì attento a seguire dove vuoi arrivare, soprattutto il cantante, il frontman. Ma li lascerai poi, perché è sempre così, no?
3: No, me li porterò ovunque, se mi seguono me li porterò ovunque.
0: Ma il vostro genere, come definireste un genere musicale?
3: Progressive metal, come metal. Matrice.
0: Sì.
3: Però la gente, quando sente metal, magari arretra, non sapendo che il metal magari è in tante
1: sì,
3: band.
1: Esatto.
3: Magari la gente non lo sa.
0: Però ottimi musicisti, guarda, cioè,
3: però,
0: lo posso dire. Guarda,
3: diciamo che noi ci orientiamo tra il progressive metal e il progressive rock anni 70.
0: Sì.
3: Ognuno di noi ha le proprie influenze musicali e da qui nasce il sound della band.
4: Ed è quello il problema.
0: Ma tu sei nato con PFM, non so, con Genesis.
4: Ma come hai fatto
0: io sono nato,
4: a intuire, diciamo,
0: sono
4: queste
0: nato,
4: movenze?
0: Sono
4: queste.
0: Nato con Emerson Lake & Palmer.
4: Esatto, allora io sono cresciuto proprio in quella. devi sapere che a 13 anni, così aneddoti, insomma, un po' comici. A 13 anni suonavo perfettamente tutti i brani della PFM di allora, dove c'era Impressioni di Settembre,
0: certo.
4: Dove e quando seconda parte, Celebration e altri, Generale, che era una cosa astrusa, in 7/8. E quando suonavo, qualcuno è entrato in questa sala e diceva: chi è che sta suonando? Perché non arrivavo neanche un altro poco nella batteria.
0: Sì.
4: Quindi c'è nel Fantastico. Sangue abbiamo questa, purtroppo, questa tendenza.
0: Che bello, però.
4: E quindi, dai.
0: Ma tu sei autodidatto oppure hai fatto scuola?
4: No, io sono autodidatta, ma ho studiato seriamente anche i metodi della Berklee School, diciamo, metodi importanti,
0: certo.
4: Diciamo, di sistemi avanzati di indipendenza, insomma, di giochi abbastanza rompicapo sulla batteria.
0: Ma se dovessero venire a trovare un concerto, perché vedo un radiodramma scritto in qualche posto, oltre ai vostri inediti, ci cioè fate che influenze fate? Il concerto dura un'ora e mezzo, cosa mettete dentro?
3: Vabbè, oltre gli inediti che faranno parte del primo, sì, del primo disco,
0: spacchi le chitarre, non so che succede, che avviene.
3: Sì, quello sì. È probabile che Fortunato si gira e mi dà una botta di chitarra perché lo stresso parecchio. Ti vogliamo bene, quindi. Peccato che oggi non c'è né lui né Augusto. Come oltre i pezzi inediti nostri, abbiamo dei punti di riferimento come gruppi, sì, cover. Quindi facciamo qualcosa dei Dream Theater, qualcosa dei Rainbow.
0: Bello, bello,
3: qualcosa
0: bello,
3: dei Rainbow, bello, qualcosa dei Deep Purple, qualcosa delle Zeppelin. Comunque qualcosa in tema con la proposta musicale nostra.
0: Mamma mia, esatto, cioè, che non si sentono solitamente in giro. Ci vuole una certa cultura.
4: Che cosa è successo là sopra? Nel locale, diciamo, che ospitava tutti
3: al Mameli, Mameli a Sanremo, prima
4: dell'esibizione, curiosissimo,
3: certo, prima dell'esibizione all'Harrison, che è avvenuta il giorno dopo, abbiamo presentato una cover di Deep Purple, Stormbringer,
4: in mezz'ora di preparazione,
3: in mezz'ora, là devo dire che il locale è diventato
0: vanno chiuso, no.
4: Non ce l'aspettavamo neanche noi, però c'è stato qualcuno, c'era quel fiorentino rocchettaro puro, una persona amante di questo genere, sì. Quando abbiamo finito di suonare ha detto: finalmente ho potuto sentire il rock come si deve.
0: Ah, che bravi, che bel complimento.
1: Sì, un bel complimento. Sì, certo. C'è il video su YouTube, sul canale c'è
3: anche il video di quell'esibizione.
0: Radiodramma.
1: Radiodramma, okay. Sì, nel canale YouTube c'è anche l'esibizione al Mamelai.
3: Mamelai,
1: che c'è l'Y alla fine.
0: Quindi saremo stati, saremo rock, sì, bellissima saremo esperienza. Sì. Adesso.
3: Siamo già anche il prossimo anno comunque di diritto, sì, alla finale.
0: Ok.
3: Questo è riservato ai finalisti di ogni anno.
1: Sì.
3: Vediamo un attimo di finire il lavoro per il, sì, disco, che è la cosa principale.
0: Ma tornate qui, sì.
1: Se ci inviti, casa nostra, no?
3: Se ci inviti, sì.
0: Volentieri.
3: C'è una batteria là.
0: Hai visto? Fare... Sì, me l'hai detto tu, ma no, ho detto no, per scenografia. Però si può mettere quando vogliamo. Senti, allora, io vi ringrazio, siamo quasi in chiusura. Sì. Radiodramma, seguiteli, Mazza. Com'è? Ma tu mi sei ancora, no?
1: Certo. Io ho diverse anime, quindi.
0: È il DJ, la grande.
3: Veramente.
0: È certo. Bravissimo.
3: C'è pure il repettato.
0: No, è bravissimo a screcciarmi stare.
3: No, però dobbiamo fare un qualcosa così. Sì, no? Facciamo un prossimo pezzo.
0: A un certo punto al vostro concerto, lui tira fuori i giradischi, i 1200 e inizia a missare.
3: Ognuno di noi è un'anima. Okay.
0: Ci presenti il resto della band? Sì, parte allora, Filetti e Molinari, non ci sono.
1: Allora, Francesco Domenico Ecos.
3: Domenico Francesco Zappia, però soprannome Ecos.
0: Bravo, bravo.
1: Cantante, frontman.
0: Frontman della band.
1: Poi abbiamo il mitico Totò Carrà alla batteria.
3: Detto Norris, perché è una somiglianza.
0: Chuck Norris.
4: Con Chuck Norris. Esatto. Mi hanno tormentato questa volta.
0: Io vi ringrazio per essere stati con noi a Casa Lopresti su Radio Touring, Video Touring. Grazie Domi, grazie di cuore.
1: Grazie a te davvero.
0: No, ci siamo divertiti,
1: Sì,
0: assolutamente. Io non so se dobbiamo chiudere o abbiamo possibilità di un'altra canzone. Ah no, chiudiamo qui. Allora, appuntamento con me domani alle 17 fino alle 19. Ciao da Filippo. Here we go, baby.
2: Yeah.
0: Yes!
2: Questa è Casa Lopresti. Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104. Let's go.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it .informatoreagrario.it
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide

0: Del lavoro di oggi, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Questa è Touring 104.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104. Touring 104.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.